0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 18 agosto. Ariete, la luna e scorpione ti porta a scavare sotto la superficie. Sul lavoro potresti accorgerti di dinamiche che finora avevi ignorato. Toro, le relazioni diventano il centro della giornata, la luna e scorpione ti mette di fronte a ciò che provi davvero e rende difficile accontentarsi di rapporti superficiali. Gemelli, giornata intensa, soprattutto sul lavoro, potresti sentire il bisogno di riprendere il controllo di una situazione che ti sfugge. Appena possibile, prenditi cura di te. Cancro, la luna e scorpione parla una lingua che conosci bene, quella delle emozioni profonde. È una giornata favorevole per l'amore, ma anche per la creatività. Leone, potresti avere la sensazione che qualcuno metta alla prova le tue certezze. Non trasformare ogni confronto in una sfida. L'amore ha bisogno di leggerezza. Vergine, la luna e scorpione rende la mente più penetrante e intuitiva. Ottima giornata per colloqui, accordi, comunicazioni importanti e decisioni strategiche. Bilancia, questioni economiche o affettive potrebbero richiedere una scelta. La luna ti invita a non rimandare ciò che sai già di dover affrontare. Scorpione, la luna nel tuo segno amplifica intuizione, fascino e determinazione. Senti con maggiore chiarezza ciò che vuoi e soprattutto ciò che non vuoi più accettare. Sagittario, hai bisogno di rallentare e ascoltare ciò che accade dentro di te. La luna e scorpione favorisce riflessione e recupero di energie. Capricorno, una giornata produttiva e strategica. Potresti capire finalmente come muoverti in una questione professionale o finanziaria. Acquario, la luna e scorpione ti mette sotto i riflettori e potrebbe renderti particolarmente sensibile alle pressioni esterne. Non lasciarti condizionare dagli altri. Pesci, giornata intensa e intuitiva. La luna e scorpione crea un'atmosfera favorevole ai sentimenti profondi, ai viaggi, alla creatività e alla ricerca di nuovi significati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

0: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Hai scelto chi volevi diventare? Hai scelto chi ti faceva battere il cuore? Hai scelto di seguire i tuoi sogni? Hai scelto di non smettere di imparare? Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade

0: anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il sole resta al comando, ma il maestrale ha finalmente deciso di presentarsi al lavoro. Per la giornata di martedì 18 agosto, un campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche nel complesso stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su buona parte dell'isola. L'estate, quindi, resta saldamente al suo posto. La novità è che da nord-ovest comincerà a farsi sentire il maestrale, pronto a rimescolare un po' le carte e, soprattutto, l'aria. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e sul litorale meridionale, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con tanto sole e ben poche possibilità di trovare una nuvola disposta a fare ombra proprio quando serve. Sulle zone interne meridionali, la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa, anche se durante la mattinata potranno transitare nubi sparse, generalmente senza conseguenze. Situazione un po' più movimentata sulle zone interne settentrionali e sui principali rilievi, dove il tempo si presenterà variabile, con alternanza tra nubi e schiarite. Nel corso del pomeriggio, gli spazi di sereno tenderanno comunque ad aumentare. A ridosso dei rilievi non si può escludere qualche fenomeno temporalesco localizzato, eventualmente capace di sconfinare nelle aree interne vicine. Insomma, sulle coste tutti tranquilli sotto il sole, mentre sui monti l'atmosfera potrebbe concedersi qualche minuto di protagonismo. Temperature. Il caldo continuerà a farsi sentire, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne, dove le temperature massime potranno ancora raggiungere o localmente superare i 35-37 gradi. Lungo le coste avremo valori generalmente più contenuti, ma resterà presente una certa sensazione di afa. La buona notizia è che l'arrivo del maestrale dovrebbe progressivamente favorire una lieve diminuzione delle temperature. Non aspettatevi il cappotto. Diciamo semplicemente che il termometro potrebbe finalmente smettere di comportarsi come se avesse qualcosa da dimostrare. Venti. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali, con il maestrale che diventerà quindi uno dei protagonisti della giornata. Dopo settimane passate a chiederci dove fosse finito, eccolo qua. E naturalmente, come quell'amico che arriva tardi alla festa, quando arriva vuole farsi notare. Mari. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, soprattutto sui settori esposti al maestrale. Il canale di Sardegna risulterà da mosso a molto mosso, mentre il Tirreno passerà da mosso a poco mosso. Attenzione, quindi, soprattutto lungo le coste occidentali e nord-occidentali, dove vento e moto ondoso potranno risultare più sostenuti. Tendenza. Durante la nuova settimana l'anticiclone dovrebbe mostrare i primi segnali di indebolimento, lasciando maggiore spazio alle correnti di maestrale. Questo favorirà un graduale e moderato calo delle temperature, pur in un contesto che resterà pienamente estivo. Nessuna rivoluzione meteorologica, quindi. Semplicemente l'estate potrebbe finalmente allentare di un buco la cintura. Queste erano le nostre previsioni del tempo di martedì 18 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
3: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

È martedì 18 agosto 2026. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena. La luna è crescente e il proverbio del giorno, a chi batte forte si aprono le porte, ricorda che per raggiungere i risultati sperati bisogna essere determinati e perseveranti. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1227 a Yunchuan, in Cina, moriva Genghis Khan, il condottiero fondatore della Mongolia che aveva formato il più grande impero al mondo. Nel 1418 l'Opera del Duomo di Firenze indiceva il concorso per costruire la cupola crociera di Santa Maria del Fiore. L'incarico sarebbe andato a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1769 a Brescia un fulmine colpiva la Torre di San Nazaro, dove si trovavano 780 quintali di polvere da sparo. L'esplosione si propagò per oltre un chilometro con moltissime vittime. Nel 1893 la regina Margherita inaugurava il rifugio di Punta Gnifetti sul Monte Rosa a 4.554 metri di altitudine, conquistando il primato del più alto in Europa che conserva tutt'oggi. E 100 anni fa, nel 1926, l'Italia rivalutava la moneta nazionale con l'obiettivo di raggiungere il cambio con la sterlina britannica a 90 lire, dato che negli ultimi giorni era arrivato a 153 lire. Nel 1973, di fronte a Porto Venere, il subacqueo Enzo Maiorca fissava a 80 metri il nuovo primato mondiale di profondità in apnea. Nel 1994 debuttava in borsa il nuovo titolo di Telecom Italia, nata il 27 luglio. A fine seduta registrava un incremento dell'1,88%. Nel 2000 l'Italia approvava la legge 248 sul diritto d'autore con maggiore attenzione verso i programmi per computer, inasprendo le pene per le contraffazioni. Nel 2001 la Bayer ammetteva la responsabilità del suo farmaco anticolesterolo Lipobay nella morte di 52 persone. E nel 2011 il prezzo dell'oro toccava i 1826 dollari l'oncia, massimo storico dell'epoca, ma che nei mesi scorsi ha ampiamente superato i 3800 dollari. Nascevano il 18 agosto, nel 1912 la scrittrice Elsa Morante, nel 1943 il calciatore pallone d'oro Gianni Rivera e nel 1947 l'economista Giulio Tremonti. Sono nati oggi anche gli attori Sergio Castellitto nel 1953, Dino Abrescia nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Geppi Cucciari nel 1973, il cantante Daniele Silvestri nel 1968, l'attrice e conduttrice TV Elena Santarelli nel 1981, la giornalista Beatrice Borromeo nel 1985 e il conduttore televisivo Gianluca Gazzoli, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 18 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Radio Domus Novas. Pare pepo, pare pepo, e io che fo' che...

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 18 agosto. Ariete, la luna e scorpione ti porta a scavare sotto la superficie. Sul lavoro potresti accorgerti di dinamiche che finora avevi ignorato. Toro, le relazioni diventano il centro della giornata, la luna e scorpione ti mette di fronte a ciò che provi davvero e rende difficile accontentarsi di rapporti superficiali. Gemelli, giornata intensa, soprattutto sul lavoro, potresti sentire il bisogno di riprendere il controllo di una situazione che ti sfugge. Appena possibile, prenditi cura di te. Cancro, la luna e scorpione parla una lingua che conosci bene, quella delle emozioni profonde. È una giornata favorevole per l'amore, ma anche per la creatività. Leone, potresti avere la sensazione che qualcuno metta alla prova le tue certezze. Non trasformare ogni confronto in una sfida, l'amore ha bisogno di leggerezza. Vergine, la luna e scorpione rende la mente più penetrante e intuitiva. Ottima giornata per colloqui, accordi, comunicazioni importanti e decisioni strategiche. Bilancia, questioni economiche o affettive potrebbero richiedere una scelta. La luna ti invita a non rimandare ciò che sai già di dover affrontare. Scorpione, la luna nel tuo segno amplifica intuizione, fascino e determinazione. Senti con maggiore chiarezza ciò che vuoi e soprattutto ciò che non vuoi più accettare. Sagittario, hai bisogno di rallentare e ascoltare ciò che accade dentro di te. La luna e scorpione favorisce riflessione e recupero di energie. Capricorno, una giornata produttiva e strategica. Potresti capire finalmente come muoverti in una questione professionale o finanziaria. Acquario, la luna e scorpione ti mette sotto i riflettori e potrebbe renderti particolarmente sensibile alle pressioni esterne. Non lasciarti condizionare dagli altri. Pesci, giornata intensa e intuitiva. La luna e scorpione crea un'atmosfera favorevole ai sentimenti profondi, ai viaggi, alla creatività e alla ricerca di nuovi significati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta. Un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto apriamo La guaritrice ferita di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito, l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, La guaritrice ferita. Edizioni Bompiani.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no,

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da Cartomanti Europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 18 agosto. Ariete, la luna e scorpione ti porta a scavare sotto la superficie. Sul lavoro potresti accorgerti di dinamiche che finora avevi ignorato. Toro, le relazioni diventano il centro della giornata, la luna e scorpione ti mette di fronte a ciò che provi davvero e rende difficile accontentarsi di rapporti superficiali. Gemelli, giornata intensa, soprattutto sul lavoro, potresti sentire il bisogno di riprendere il controllo di una situazione che ti sfugge. Appena possibile, prenditi cura di te. Cancro, la luna e scorpione parla una lingua che conosci bene, quella delle emozioni profonde. È una giornata favorevole per l'amore, ma anche per la creatività. Leone, potresti avere la sensazione che qualcuno mette alla prova le tue certezze. Non trasformare ogni confronto in una sfida, l'amore ha bisogno di leggerezza. Vergine, la luna e scorpione rende la mente più penetrante e intuitiva. Ottima giornata per colloqui, accordi, comunicazioni importanti e decisioni strategiche. Bilancia, questioni economiche o affettive potrebbero richiedere una scelta. La luna ti invita a non rimandare ciò che sai già di dover affrontare. Scorpione, la luna nel tuo segno amplifica intuizione, fascino e determinazione. Senti con maggiore chiarezza ciò che vuoi e soprattutto ciò che non vuoi più accettare. Sagittario, hai bisogno di rallentare e ascoltare ciò che accade dentro di te. La luna e scorpione favorisce riflessione e recupero di energie. Capricorno, una giornata produttiva e strategica. Potresti capire finalmente come muoverti in una questione professionale o finanziaria. Acquario, la luna e scorpione ti mette sotto i riflettori e potrebbe renderti particolarmente sensibile alle pressioni esterne. Non lasciarti condizionare dagli altri. Pesci, giornata intensa e intuitiva. La luna e scorpione crea un'atmosfera favorevole ai sentimenti profondi, ai viaggi, alla creatività e alla ricerca di nuovi significati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
4: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
5: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
6: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Domus Nova.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: novità. Nel disco novità di questa nuova settimana torna un interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: Disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 129 bis

0: senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
1: Novas. Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il sole resta al comando, ma il maestrale ha finalmente deciso di presentarsi al lavoro. Per la giornata di martedì 18 agosto, un campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche nel complesso stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su buona parte dell'isola. L'estate, quindi, resta saldamente al suo posto. La novità è che da nord-ovest comincerà a farsi sentire il maestrale, pronto a rimescolare un po' le carte e, soprattutto, l'aria. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e sul litorale meridionale, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con tanto sole e ben poche possibilità di trovare una nuvola disposta a fare ombra proprio quando serve. Sulle zone interne meridionali, la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa, anche se durante la mattinata potranno transitare nubi sparse, generalmente senza conseguenze. Situazione un po' più movimentata sulle zone interne settentrionali e sui principali rilievi, dove il tempo si presenterà variabile, con alternanza tra nubi e schiarite. Nel corso del pomeriggio, gli spazi di sereno tenderanno comunque ad aumentare. A ridosso dei rilievi non si può escludere qualche fenomeno temporalesco localizzato, eventualmente capace di sconfinare nelle aree interne vicine. Insomma, sulle coste tutti tranquilli sotto il sole, mentre sui monti l'atmosfera potrebbe concedersi qualche minuto di protagonismo. Temperature. Il caldo continuerà a farsi sentire, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne, dove le temperature massime potranno ancora raggiungere o localmente superare i 35-37 gradi. Lungo le coste avremo valori generalmente più contenuti, ma resterà presente una certa sensazione di afa. La buona notizia è che l'arrivo del maestrale dovrebbe progressivamente favorire una lieve diminuzione delle temperature. Non aspettatevi il cappotto. Diciamo semplicemente che il termometro potrebbe finalmente smettere di comportarsi come se avesse qualcosa da dimostrare. Venti. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali, con il maestrale che diventerà quindi uno dei protagonisti della giornata. Dopo settimane passate a chiederci dove fosse finito, eccolo qua. E naturalmente, come quell'amico che arriva tardi alla festa, quando arriva vuole farsi notare. Mari. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, soprattutto sui settori esposti al maestrale. Il canale di Sardegna risulterà da mosso a molto mosso, mentre il Tirreno passerà da mosso a poco mosso. Attenzione quindi soprattutto lungo le coste occidentali e nord-occidentali, dove vento e moto ondoso potranno risultare più sostenuti. Tendenza. Durante la nuova settimana l'anticiclone dovrebbe mostrare i primi segnali di indebolimento, lasciando maggiore spazio alle correnti di maestrale. Questo favorirà un graduale e moderato calo delle temperature, pur in un contesto che resterà pienamente estivo. Nessuna rivoluzione meteorologica, quindi. Semplicemente l'estate potrebbe finalmente allentare di un buco la cintura. Queste erano le nostre previsioni del tempo di martedì 18 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 18 agosto. Ariete, la luna e scorpione ti porta a scavare sotto la superficie. Sul lavoro potresti accorgerti di dinamiche che finora avevi ignorato. Toro, le relazioni diventano il centro della giornata, la luna e scorpione ti mette di fronte a ciò che provi davvero e rende difficile accontentarsi di rapporti superficiali. Gemelli, giornata intensa, soprattutto sul lavoro, potresti sentire il bisogno di riprendere il controllo di una situazione che ti sfugge. Appena possibile, prenditi cura di te. Cancro, la luna e scorpione parla una lingua che conosci bene, quella delle emozioni profonde. È una giornata favorevole per l'amore, ma anche per la creatività. Leone, potresti avere la sensazione che qualcuno metta alla prova le tue certezze. Non trasformare ogni confronto in una sfida, l'amore ha bisogno di leggerezza. Vergine, la luna e scorpione rende la mente più penetrante e intuitiva. Ottima giornata per colloqui, accordi, comunicazioni importanti e decisioni strategiche. Bilancia, questioni economiche o affettive potrebbero richiedere una scelta. La luna ti invita a non rimandare ciò che sai già di dover affrontare. Scorpione, la luna nel tuo segno amplifica intuizione, fascino e determinazione. Senti con maggiore chiarezza ciò che vuoi e soprattutto ciò che non vuoi più accettare. Sagittario, hai bisogno di rallentare e ascoltare ciò che accade dentro di te. La luna e scorpione favorisce riflessione e recupero di energie. Capricorno, una giornata produttiva e strategica. Potresti capire finalmente come muoverti in una questione professionale o finanziaria. Acquario, la luna e scorpione ti mette sotto i riflettori e potrebbe renderti particolarmente sensibile alle pressioni esterne. Non lasciarti condizionare dagli altri. Pesci, giornata intensa e intuitiva. La luna e scorpione crea un'atmosfera favorevole ai sentimenti profondi, ai viaggi, alla creatività e alla ricerca di nuovi significati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus Novas, la radio che

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È martedì 18 agosto 2026. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena. La luna è crescente e il proverbio del giorno, a chi batte forte si aprono le porte, ricorda che per raggiungere i risultati sperati bisogna essere determinati e perseveranti. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1227 a Yunchuan, in Cina, moriva Genghis Khan, il condottiero fondatore della Mongolia che aveva formato il più grande impero al mondo. Nel 1418 l'Opera del Duomo di Firenze indiceva il concorso per costruire la cupola crociera di Santa Maria del Fiore. L'incarico sarebbe andato a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1769 a Brescia un fulmine colpiva la Torre di San Nazaro, dove si trovavano 780 quintali di polvere da sparo. L'esplosione si propagò per oltre un chilometro con moltissime vittime. Nel 1893 la regina Margherita inaugurava il rifugio di Puntagnifetti sul Monte Rosa a 4.554 metri di altitudine, conquistando il primato del più alto in Europa che conserva tutt'oggi. E 100 anni fa, nel 1926, l'Italia rivalutava la moneta nazionale con l'obiettivo di raggiungere il cambio con la sterlina britannica a 90 lire, dato che negli ultimi giorni era arrivato a 153 lire. Nel 1973, di fronte a Porto Venere, il subacqueo Enzo Maiorca fissava a 80 metri il nuovo primato mondiale di profondità in apnea. Nel 1994 debuttava in borsa il nuovo titolo di Telecom Italia, nata il 27 luglio. A fine seduta registrava un incremento dell'1,88%. Nel 2000 l'Italia approvava la legge 248 sul diritto d'autore, con maggiore attenzione verso i programmi per computer, inasprendo le pene per le contraffazioni. Nel 2001 la Bayer ammetteva la responsabilità del suo farmaco anticolesterolo Lipobay nella morte di 52 persone. E nel 2011 il prezzo dell'oro toccava i 1826 dollari l'oncia, massimo storico dell'epoca, ma che nei mesi scorsi ha ampiamente superato i 3800 dollari. Nascevano il 18 agosto, nel 1912 la scrittrice Elsa Morante. Nel 1943 il calciatore pallone d'oro Gianni Rivera e nel 1947 l'economista Giulio Tremonti. Sono nati oggi anche gli attori Sergio Castellitto nel 1953, Dino Abrescia nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Geppi Cucciari nel 1973, il cantante Daniele Silvestri nel 1968, l'attrice e conduttrice TV Elena Santarelli nel 1981, la giornalista Beatrice Borromeo nel 1985 e il conduttore televisivo Gianluca Gazzoli, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 18 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta. Un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto apriamo La guaritrice ferita di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito, l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, La guaritrice ferita. Edizioni Bompiani.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Idea News Magazine.
1: Un cordiale saluto agli ascoltatori di Idea News del circuito Airplay da Mario Di Gregorio. Oggi affrontiamo un tema di straordinaria attualità che riguarda il futuro della nostra salute e della nostra quotidianità. La lifestyle medicine, ovvero la medicina dello stile di vita legata alla longevità e alla salute metabolica. Lo facciamo con un ospite d'eccezione, il dottor Alfonso Ramunni, stimato medico, specialista e ricercatore. Benvenuto dottor Alfonso Ramunni.
2: Grazie per l'invito e soprattutto per l'opportunità di parlare di un argomento che dovrebbe riguardare tutti noi.
1: Dottor Ramunni, si parla sempre più frequentemente di lifestyle medicine, ma spesso il concetto viene confuso con il semplice benessere o con rimedi superficiali. Ci aiuta a capire dal punto di vista medico-scientifico in cosa consiste esattamente questo approccio?
2: Certo, grazie ai progressi della medicina possiamo dire che molte persone vivono più a lungo che mai, ma vivere più a lungo non significa sempre vivere bene. Spesso infatti il divario tra una durata di vita sana e quella totale è enorme. Troppi adulti anziani trascorrono anni se non decenni afflitti da gravi problemi di salute come malattie cardiovascolari, diabete, Alzheimer. La vera sfida quindi non è prolungare gli anni soltanto, ma aggiungere salute e vitalità a quegli anni. Ovvero la medicina tradizionale si basa su un modello focalizzato sull'assenza di malattie, ancora oggi, e trascura il graduale declino della capacità funzionale che caratterizza un normale invecchiamento. Gli individui possono essere anche clinicamente sani, ma operare significativamente al di sotto del loro massimo fisiologico cognitivo. Nella maggior parte dei casi il processo inizia silenziosamente e prosegue per anni, prima che si evidenzi la comparsa di malattia. Questo significa che la prevenzione inizia molto prima dei sintomi. Ecco perché in Europa, in generale nei paesi occidentali, c'è un crescente interesse per la medicina dello stile di vita, la lifestyle medicine, come lei l'ha definita, che afferma che la prevenzione conta più del trattamento. Basata su 6 pilastri interconnessi, la medicina dello stile di vita tratta, inverte e previene condizioni croniche come il diabete tipo 2, l'obesità, le malattie cardiovascolari, cioè quelle malattie definite non trasmissibili.
1: Alla luce di quanto ha affermato, quali sono i comportamenti, i 6 pilastri cui ha fatto cenno, che la medicina dello stile di vita raccomanda per garantire una solida salute metabolica e una longevità in salute?
2: Ebbene, per promuovere la salute e per la gestione delle malattie non trasmissibili, la medicina dello stile di vita evidenzia il ruolo cruciale della nutrizione, primo pilastro, che non significa dieta, ma un modello alimentare che tenga conto delle sinergie tra i vari alimenti. Dell'attività fisica, secondo pilastro, che non deve essere confusa con lo sport, ma deve essere costante e il più vicino possibile alla fisiologia del nostro corpo. Un'adeguata igiene del sonno, terzo pilastro, che miri a favorire un riposo notturno di qualità e a prevenire l'insonnia, insonnia che è associata a un aumento della mortalità per tutte le cause e all'incidenza di molte malattie croniche. Poi viene la capacità di gestire le dipendenze, che è il quarto pilastro, dipendenze che alterano i circuiti cerebrali, trasformando il piacere in un bisogno compulsivo. Strettamente connessa alla gestione delle dipendenze è poi la gestione dello stress cronico, quinto pilastro, il quale è collegato a un'ampia gamma di problemi di salute e può compromettere anche il sistema sanitario, rendendo più difficile la fase di recupero dalle malattie. Infine, l'ultimo pilastro, il sesto. La cura delle relazioni interpersonali, che sono fondamentali per la salute psicofisica, perché sono capaci di ridurre significativamente il cortisolo, che è l'ormone dello stress. Faccio un esempio, un semplice abbraccio di almeno 20 secondi attiva il rilascio di ossitocina, che riduce l'ansia e favorisce l'empatia e la fiducia. Ovviamente gli interventi diretti a modificare singoli fattori di rischio possono sicuramente essere efficaci, ma solo gli approcci integrati ed olistici che mirino a soddisfare tutti i pilastri citati offrono un nuovo paradigma per una promozione della salute più ampia e completa.
1: La teoria ha chiaramente bisogno di incontrare la pratica e il territorio. Di recente l'ANAS Puglia ha promosso un importante incontro focalizzato proprio su questi temi, riscuotendo grande interesse. Qual è il bilancio di quell'appuntamento e perché è così fondamentale che realtà del terzo settore cooperino con il mondo medico per diffondere la cultura della prevenzione?
2: Ebbene, come ha potuto comprendere dall'elencazione dei 6 pilastri, uno stile di vita sano non si limita a considerazioni esclusivamente concentrate sull'individuo, ma estende il suo rapporto anche all'ambiente, dove devono essere favorite le relazioni autentiche e significative per la nostra persona, la pratica della scuola, ascolto attivo, della comunicazione empatica, la creazione di un'atmosfera accogliente. Non si tratta quindi solo di implicazioni personali. Gli sforzi per ritardare le malattie legate all'età hanno implicazioni anche sociali. In quest'ottica l'approccio multidisciplinare diventa essenziale. Modelli di interventi che traggano beneficio dalle competenze che una rete integrata di attività e professionalità, come quella fornita dalle associazioni del terzo settore, sotto l'egida di un collettore come l'ANAS, rappresentano il giusto mezzo per affrontare l'intera costellazione di affezioni che colpiscono la persona. Senza dimenticare i vantaggi economici, recenti analisi economiche della salute globale nel 2025 suggeriscono che spostare l'attenzione sulla durata della salute potrebbe portare fino a 2 trilioni di dollari di aumento del PIL globale, riducendo il tempo che le popolazioni trascorrono in condizioni di cattiva salute.
1: Guardiamo ora al futuro. Lei è fortemente impegnato in prima linea su questi temi. Quali saranno i prossimi passi operativi nell'ambito della Commissione Medicina per tradurre i principi della Lifestyle Medicine in azioni e protocolli accessibili alla comunità?
2: Beh, questo è un punto essenziale. Il punto essenziale del progetto è l'acquisizione di consapevolezza. Come presidente della Commissione Medico-Scientifica dell'ANAS Puglia, il mio compito è favorire la diffusione della cultura della salute. In quest'ottica, come lei ha ricordato, è stato organizzato presso la sede ANAS di Bari un incontro sulla medicina dello stile di vita che ha riscosso parecchio successo. In questa prospettiva, il futuro prevede di dare vita a un modello istruttivo formativo dedicato alla popolazione generale, il quale abbia lo scopo di rendere edotto il maggior numero di persone possibili sui vantaggi indiscutibili dell'adozione di uno stile di vita in grado di mantenere una salute metabolica. Ovviamente, in quest'opera mi avvarrò di tutte le opportunità che l'ANAS Puglia, con il suo bagaglio di oltre 50 associazioni e oltre 1200 soci, fornirà in termini di competenza, collaborazione e diffusione della comunicazione, ricordando comunque che molti dei più potenti cambiamenti per la salute sono semplici, accessibili e già alla nostra portata, e che la non aderenza ad essi non dovrebbe essere vista come un fallimento individuale, ma stimolare la necessità di un supporto, di una semplificazione e di una comunicazione che coinvolga la società intera.
1: In questo scenario di evoluzione della cura, avete in animo di intraprendere un qualche progetto che permetta ai partecipanti consapevoli di mantenere la salute metabolica?
2: Ebbene, accanto al discorso sui modelli istruttivo-formativi, abbiamo in mente in itinere di costruire un progetto che abbia solide basi scientifiche e quindi si differenzi e si distanzi dalla moltitudine di informazioni spesso superficiali che vengono fornite in molti casi a scopo commerciale, propagandando una salute e una longevità che non sono ovviamente soddisfatte dall'acquisizione di questi parametri. Noi abbiamo in mente di costruire un progetto, siamo in itinere nella formazione, che dopo aver fatto acquisire ai partecipanti la consapevolezza dei comportamenti da adottare, possa indirizzarli verso il giusto tipo di percorso che dovrebbero adottare senza lasciarli andare, senza fare in modo che possano distogliersi dai suggerimenti che abbiamo proposto, seguendo una specie di guida, seguendoli nel corso del follow up, affinché il mantenimento di questi pilastri possa essere consentito nel tempo, unica condizione per consentire la prevenzione delle malattie non trasmissibili.
1: Ringraziamo il dottor Alfonso Ramunni per averci offerto questa preziosa panoramica. Cambiare marcia nelle nostre abitudini quotidiane non è solo una scelta personale, ma una vera e propria strategia medica per il nostro futuro. Grazie ancora al nostro ospite e grazie a tutti voi che ci avete seguito.
2: Grazie, arrivederci.
1: Per Idea News e il circuito Airplay, Mario Di Gregorio. A risentirci al prossimo approfondimento.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 18 agosto. Ariete, la luna e scorpione ti porta a scavare sotto la superficie. Sul lavoro potresti accorgerti di dinamiche che finora avevi ignorato. Toro, le relazioni diventano il centro della giornata, la luna e scorpione ti mette di fronte a ciò che provi davvero e rende difficile accontentarsi di rapporti superficiali. Gemelli, giornata intensa, soprattutto sul lavoro, potresti sentire il bisogno di riprendere il controllo di una situazione che ti sfugge. Appena possibile, prenditi cura di te. Cancro, la luna e scorpione parla una lingua che conosci bene, quella delle emozioni profonde. È una giornata favorevole per l'amore, ma anche per la creatività. Leone, potresti avere la sensazione che qualcuno metta alla prova le tue certezze. Non trasformare ogni confronto in una sfida, l'amore ha bisogno di leggerezza. Vergine, la luna e scorpione rende la mente più penetrante e intuitiva. Ottima giornata per colloqui, accordi, comunicazioni importanti e decisioni strategiche. Bilancia, questioni economiche o affettive potrebbero richiedere una scelta. La luna ti invita a non rimandare ciò che sai già di dover affrontare. Scorpione, la luna nel tuo segno amplifica intuizione, fascino e determinazione. Senti con maggiore chiarezza ciò che vuoi e soprattutto ciò che non vuoi più accettare. Sagittario, hai bisogno di rallentare e ascoltare ciò che accade dentro di te. La luna e scorpione favorisce riflessione e recupero di energie. Capricorno, una giornata produttiva e strategica. Potresti capire finalmente come muoverti in una questione professionale o finanziaria. Acquario, la luna e scorpione ti mette sotto i riflettori e potrebbe renderti particolarmente sensibile alle pressioni esterne. Non lasciarti condizionare dagli altri. Pesci, giornata intensa e intuitiva. La luna e scorpione crea un'atmosfera favorevole ai sentimenti profondi, ai viaggi, alla creatività e alla ricerca di nuovi significati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
4: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Domus Novus.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: per lei.
1: Disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
2: Disco novità.
3: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
4: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
4: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il sole resta al comando, ma il maestrale ha finalmente deciso di presentarsi al lavoro. Per la giornata di martedì 18 agosto, un campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche nel complesso stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su buona parte dell'isola. L'estate, quindi, resta saldamente al suo posto. La novità è che da nord-ovest comincerà a farsi sentire il maestrale, pronto a rimescolare un po' le carte e, soprattutto, l'aria. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e sul litorale meridionale, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con tanto sole e ben poche possibilità di trovare una nuvola disposta a fare ombra proprio quando serve. Sulle zone interne meridionali, la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa, anche se durante la mattinata potranno transitare nubi sparse, generalmente senza conseguenze. Situazione un po' più movimentata sulle zone interne settentrionali e sui principali rilievi, dove il tempo si presenterà variabile, con alternanza tra nubi e schiarite. Nel corso del pomeriggio, gli spazi di sereno tenderanno comunque ad aumentare. A ridosso dei rilievi non si può escludere qualche fenomeno temporalesco localizzato, eventualmente capace di sconfinare nelle aree interne vicine. Insomma, sulle coste tutti tranquilli sotto il sole, mentre sui monti l'atmosfera potrebbe concedersi qualche minuto di protagonismo. Temperature. Il caldo continuerà a farsi sentire, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne, dove le temperature massime potranno ancora raggiungere o localmente superare i 35-37 gradi. Lungo le coste avremo valori generalmente più contenuti, ma resterà presente una certa sensazione di afa. La buona notizia è che l'arrivo del maestrale dovrebbe progressivamente favorire una lieve diminuzione delle temperature. Non aspettatevi il cappotto. Diciamo semplicemente che il termometro potrebbe finalmente smettere di comportarsi come se avesse qualcosa da dimostrare. Venti. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali, con il maestrale che diventerà quindi uno dei protagonisti della giornata. Dopo settimane passate a chiederci dove fosse finito, eccolo qua. E naturalmente, come quell'amico che arriva tardi alla festa, quando arriva vuole farsi notare. Mari. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, soprattutto sui settori esposti al maestrale. Il canale di Sardegna risulterà da mosso a molto mosso, mentre il Tirreno passerà da mosso a poco mosso. Attenzione, quindi, soprattutto lungo le coste occidentali e nord-occidentali.

0: occidentali, dove vento e moto ondoso potranno risultare più sostenuti. Tendenza. Durante la nuova settimana l'anticiclone dovrebbe mostrare i primi segnali di indebolimento, lasciando maggiore spazio alle correnti di maestrale. Questo favorirà un graduale e moderato calo delle temperature, pur in un contesto che resterà pienamente estivo. Nessuna rivoluzione meteorologica, quindi. Semplicemente l'estate potrebbe finalmente allentare di un buco la cintura. Queste erano le nostre previsioni del tempo di martedì 18 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
1: È martedì 18 agosto 2026. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena. La luna è crescente e il proverbio del giorno, a chi batte forte si aprono le porte, ricorda che per raggiungere i risultati sperati bisogna essere determinati e perseveranti. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1227 a Yunchuan in Cina moriva Gengis Khan, il condottiero fondatore della Mongolia che aveva formato il più grande impero al mondo. Nel 1418 l'Opera del Duomo di Firenze indiceva il concorso per costruire la cupola crociera di Santa Maria del Fiore. L'incarico sarebbe andato a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1769 a Brescia un fulmine colpiva la Torre di San Nazaro, dove si trovavano 780 quintali di polvere da sparo. L'esplosione si propagò per oltre un chilometro con moltissime vittime. Nel 1893 la regina Margherita inaugurava il rifugio di Puntagnifetti sul Monte Rosa a 4.554 metri di altitudine, conquistando il primato del più alto in Europa che conserva tutt'oggi. E 100 anni fa, nel 1926, l'Italia rivalutava la moneta nazionale con l'obiettivo di raggiungere il cambio con la sterlina britannica a 90 lire, dato che negli ultimi giorni era arrivato a 153 lire. Nel 1973, di fronte a Porto Venere, il subacqueo Enzo Maiorca fissava a 80 metri il nuovo primato mondiale di profondità in apnea. Nel 1994 debuttava in borsa il nuovo titolo di Telecom Italia, nata il 27 luglio. A fine seduta registrava un incremento dell'1,88%. Nel 2000 l'Italia approvava la legge 248 sul diritto d'autore con maggiore attenzione verso i programmi per computer, inasprendo le pene per le contraffazioni. Nel 2001 la Bayer ammetteva la responsabilità del suo farmaco anticolesterolo Lipobay nella morte di 52 persone. E nel 2011 il prezzo dell'oro toccava i 1826 dollari l'oncia, massimo storico dell'epoca, ma che nei mesi scorsi ha ampiamente superato i 3800 dollari. Nascevano il 18 agosto, nel 1912 la scrittrice Elsa Morante, nel 1943 il calciatore pallone d'oro Gianni Rivera e nel 1947 l'economista Giulio Tremonti. Sono nati oggi anche gli attori Sergio Castellitto nel 1953, Dino a Brescia nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Geppi Cucciari nel 1973, il cantante Daniele Silvestri nel 1968, l'attrice e conduttrice TV Elena Santarelli nel 1981, la giornalista Beatrice Borromeo nel 1985 e il conduttore televisivo Gianluca Gazzoli, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 18 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Domus Novas.
3: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
4: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Saluti e baci.

No, cucciolo mio, non piangere, non fare così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese, che tu mi gridi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato, uno... Beh, lasciamo perdere.

Amore, non piangere più. Sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. Non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella, sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio. È così difficile dirti addio.

0: Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta, un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto apriamo La guaritrice ferita di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito, l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, La guaritrice ferita. Edizioni Bompiani.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 18 agosto. Ariete, la luna e scorpione ti porta a scavare sotto la superficie. Sul lavoro potresti accorgerti di dinamiche che finora avevi ignorato. Toro, le relazioni diventano il centro della giornata, la luna e scorpione ti mette di fronte a ciò che provi davvero e rende difficile accontentarsi di rapporti superficiali. Gemelli, giornata intensa, soprattutto sul lavoro, potresti sentire il bisogno di riprendere il controllo di una situazione che ti sfugge. Appena possibile, prenditi cura di te. Cancro, la luna e scorpione parla una lingua che conosci bene, quella delle emozioni profonde. È una giornata favorevole per l'amore, ma anche per la creatività. Leone, potresti avere la sensazione che qualcuno mette alla prova le tue certezze. Non trasformare ogni confronto in una sfida, l'amore ha bisogno di leggerezza. Vergine, la luna e scorpione rende la mente più penetrante e intuitiva. Ottima giornata per colloqui, accordi, comunicazioni importanti e decisioni strategiche. Bilancia, questioni economiche o affettive potrebbero richiedere una scelta. La luna ti invita a non rimandare ciò che sai già di dover affrontare. Scorpione, la luna nel tuo segno amplifica intuizione, fascino e determinazione. Senti con maggiore chiarezza ciò che vuoi e soprattutto ciò che non vuoi più accettare. Sagittario, hai bisogno di rallentare e ascoltare ciò che accade dentro di te. La luna e scorpione favorisce riflessione e recupero di energie. Capricorno, una giornata produttiva e strategica. Potresti capire finalmente come muoverti in una questione professionale o finanziaria. Acquario, la luna e scorpione ti mette sotto i riflettori e potrebbe renderti particolarmente sensibile alle pressioni esterne. Non lasciarti condizionare dagli altri. Pesci, giornata intensa e intuitiva. La luna e scorpione crea un'atmosfera favorevole ai sentimenti profondi, ai viaggi, alla creatività e alla ricerca di nuovi significati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: Stupido cuore.
1: È tornata a pubblicare Federica Carta, emersa grazie alla partecipazione ad Amici del 2016. Questo singolo si chiama Stupido Dolore. Nel 2003, dopo il clamoroso successo del singolo d'esordio dedicato a te, le Vibrazioni consolidarono la loro identità musicale con In una notte d'estate, estratto dall'album omonimo, che ha segnato il debutto discografico della band. È stato scritto da Francesco Sarcina, che riesce a raccontare un frammento di vita con intensità viscerale, restituendo l'immagine di una notte che brucia ancora nella memoria.

0: Il prossimo disco ha venduto oltre 600.000 copie ed è tra i maggiori successi di Claudio Baglioni, in cui espone in diversi brani una ricerca della libertà dal tempo che scorre. Per rafforzare questo senso di viaggio, presentò il disco in 4 hangar di altrettanti aeroporti italiani, nelle città di Firenze, Milano, Napoli e Catania, che raggiunse tutte quante in un solo giorno.
1: 1999.

Pino Daniele è stato molto più di un cantautore, è stato un poeta innovatore, capace di unire generazioni con la sua musica unica. La sua capacità era fondere stili musicali diversi, dalla tradizione napoletana al blues. Ha dato vita al repertorio Senza Tempo, che continua a emozionare milioni di ascoltatori. Le canzoni sono una più bella dell'altra, difficile scegliere quale sia la migliore. Pino ai suoi esordi disse che la musica era il canale giusto per quello che aveva da dire e il blues era l'elemento adatto a esprimere le sensazioni e la rabbia che sentiva per raccontare le ingiustizie che osservava.

0: Grande Pino. Rimaniamo su Napoli con un gruppo con una storia nata quasi per caso. Due amici scrivevano canzoni per un gioco. Un giorno una demo finì nelle mani di Mina e tutto da lì cambiò. Il loro primo album sembrava un disco di Battisti per la somiglianza della voce di Donzelli. Infatti le radio impazzirono. All'interno una traccia poi ripresa anche successivamente dalla stessa Mina con Adriano Celentano.
1: 1998.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: Stupido cuore.
1: È tornata a pubblicare Federica Carta, emersa grazie alla partecipazione ad Amici del 2016. Questo singolo si chiama Stupido Dolore. Nel 2003, dopo il clamoroso successo del singolo d'esordio dedicato a te, le vibrazioni consolidarono la loro identità musicale con In una notte d'estate, estratto dall'album omonimo, che ha segnato il debutto discografico della band. È stato scritto da Francesco Sarcina, che riesce a raccontare un frammento di vita con intensità viscerale, restituendo l'immagine di una notte che brucia ancora nella memoria.

0: Il prossimo disco ha venduto oltre 600.000 copie ed è tra i maggiori successi di Claudio Baglioni, in cui espone in diversi brani una ricerca della libertà dal tempo che scorre. Per rafforzare questo senso di viaggio, presentò il disco in 4 hangar di altrettanti aeroporti italiani, nelle città di Firenze, Milano, Napoli e Catania, che raggiunse tutte quante in un solo giorno.
1: 1999.

Daniele è stato molto più di un cantautore, è stato un poeta innovatore, capace di unire generazioni con la sua musica unica. La sua capacità era fondere stili musicali diversi, dalla tradizione napoletana al blues. Ha dato vita al repertorio Senza Tempo, che continua a emozionare milioni di ascoltatori. Le canzoni sono una più bella dell'altra, difficile scegliere quale sia la migliore. Pino ai suoi esordi disse che la musica era il canale giusto per quello che aveva da dire, e il blues era l'elemento adatto a esprimere le sensazioni e la rabbia che sentiva per raccontare le ingiustizie che osservava.

0: Grande Pino. Rimaniamo su Napoli con un gruppo con una storia nata quasi per caso. Due amici scrivevano canzoni per un gioco. Un giorno una demo finì nelle mani di Mina e tutto da lì cambiò. Il loro primo album sembrava un disco di Battisti per la somiglianza della voce di Donzelli. Infatti le radio impazzirono. All'interno una traccia poi ripresa anche successivamente dalla stessa Mina con Adriano Celentano.
1: 1998.

0: fino all'ultima nota il bellissimo brano tratto dall'album L'Imperfetto, con cui Renato Zero confermò la ritrovata ispirazione, grazie anche all'arrangiamento multistrato con tendenza al funky che ricorda un po' da vicino l'ottimo Wire del 1989. E quando arriva il periodo primaverile, oltre allo sbocciare dei fiori, arriva anche la mina nostalgica di Fra Quintale, si chiama Aranciata.
1: Le novità della settimana.

Veramente geniale Fulminacci, ma lo si era già capito al Festival di Sanremo con Stupida Sfortuna, ancora tra le più suonate nelle radio. Questo singolo si chiama Indispensabile, tratto dall'album uscito lo scorso marzo. Adesso un po' di sano rock dei Negramaro. Tutto l'album che lo contiene è stato registrato interamente a Berlino negli studi storici di Hansa, che hanno ospitato grandi nomi come David Bowie, Ram e altri importanti artisti della storia della musica mondiale.

Il tempo a mia disposizione finisce qui, ma vi voglio accompagnare con un'ultima canzone che merita spazio. Quella di Fabio Concato, che scrisse nel 1984 quando diventò padre della piccola Carlotta, immaginandola posata da un gabbiano su uno scoglio che esiste davvero, quello delle sue estati a Viserbella, nel comune di Rimini. Grazie a tutti per l'ascolto, un bacio da Carla!

Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico. Io.

0: per lei.
1: Disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il sole resta al comando, ma il maestrale ha finalmente deciso di presentarsi al lavoro. Per la giornata di martedì 18 agosto, un campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche nel complesso stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su buona parte dell'isola. L'estate, quindi, resta saldamente al suo posto. La novità è che da nord-ovest comincerà a farsi sentire il maestrale, pronto a rimescolare un po' le carte e, soprattutto, l'aria. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e sul litorale meridionale, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con tanto sole e ben poche possibilità di trovare una nuvola disposta a fare ombra proprio quando serve. Sulle zone interne meridionali, la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa, anche se durante la mattinata potranno transitare nubi sparse, generalmente senza conseguenze. Situazione un po' più movimentata sulle zone interne settentrionali e sui principali rilievi, dove il tempo si presenterà variabile, con alternanza tra nubi e schiarite. Nel corso del pomeriggio, gli spazi di sereno tenderanno comunque ad aumentare. A ridosso dei rilievi non si può escludere qualche fenomeno temporalesco localizzato, eventualmente capace di sconfinare nelle aree interne vicine. Insomma, sulle coste tutti tranquilli sotto il sole, mentre sui monti l'atmosfera potrebbe concedersi qualche minuto di protagonismo. Temperature. Il caldo continuerà a farsi sentire, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne, dove le temperature massime potranno ancora raggiungere o localmente superare i 35-37 gradi. Lungo le coste avremo valori generalmente più contenuti, ma resterà presente una certa sensazione di afa. La buona notizia è che l'arrivo del maestrale dovrebbe progressivamente favorire una lieve diminuzione delle temperature. Non aspettatevi il cappotto. Diciamo semplicemente che il termometro potrebbe finalmente smettere di comportarsi come se avesse qualcosa da dimostrare. Venti. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali, con il maestrale che diventerà quindi uno dei protagonisti della giornata. Dopo settimane passate a chiederci dove fosse finito, eccolo qua. E naturalmente, come quell'amico che arriva tardi alla festa, quando arriva vuole farsi notare. Mari. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, soprattutto sui settori esposti al maestrale. Il canale di Sardegna risulterà da mosso a molto mosso, mentre il Tirreno passerà da mosso a poco mosso. Attenzione, quindi, soprattutto lungo le coste occidentali e nord-occidentali, dove vento e moto ondoso potranno risultare più sostenuti. Tendenza. Durante la nuova settimana l'anticiclone dovrebbe mostrare i primi segnali di indebolimento, lasciando maggiore spazio alle correnti di maestrale. Questo favorirà un graduale e moderato calo delle temperature, pur in un contesto che resterà pienamente estivo. Nessuna rivoluzione meteorologica, quindi. Semplicemente l'estate potrebbe finalmente allentare di un buco la cintura. Queste erano le nostre previsioni del tempo di martedì 18 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
6: C'è
0: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 18 agosto. Ariete, la luna e scorpione ti porta a scavare sotto la superficie. Sul lavoro potresti accorgerti di dinamiche che finora avevi ignorato. Toro, le relazioni diventano il centro della giornata, la luna e scorpione ti mette di fronte a ciò che provi davvero e rende difficile accontentarsi di rapporti superficiali. Gemelli, giornata intensa, soprattutto sul lavoro, potresti sentire il bisogno di riprendere il controllo di una situazione che ti sfugge. Appena possibile, prenditi cura di te. Cancro, la luna e scorpione parla una lingua che conosci bene, quella delle emozioni profonde. È una giornata favorevole per l'amore, ma anche per la creatività. Leone, potresti avere la sensazione che qualcuno mette alla prova le tue certezze. Non trasformare ogni confronto in una sfida, l'amore ha bisogno di leggerezza. Vergine, la luna e scorpione rende la mente più penetrante e intuitiva. Ottima giornata per colloqui, accordi, comunicazioni importanti e decisioni strategiche. Bilancia, questioni economiche o affettive potrebbero richiedere una scelta. La luna ti invita a non rimandare ciò che sai già di dover affrontare. Scorpione, la luna nel tuo segno amplifica intuizione, fascino e determinazione. Senti con maggiore chiarezza ciò che vuoi e soprattutto ciò che non vuoi più accettare. Sagittario, hai bisogno di rallentare e ascoltare ciò che accade dentro di te. La luna e scorpione favorisce riflessione e recupero di energie. Capricorno, una giornata produttiva e strategica. Potresti capire finalmente come muoverti in una questione professionale o finanziaria. Acquario, la luna e scorpione ti mette sotto i riflettori e potrebbe renderti particolarmente sensibile alle pressioni esterne. Non lasciarti condizionare dagli altri. Pesci, giornata intensa e intuitiva. La luna e scorpione crea un'atmosfera favorevole ai sentimenti profondi, ai viaggi, alla creatività e alla ricerca di nuovi significati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: È martedì 18 agosto 2026. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena. La luna è crescente e il proverbio del giorno, a chi batte forte si aprono le porte, ricorda che per raggiungere i risultati sperati bisogna essere determinati e perseveranti. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1227 a Yunchuan in Cina moriva Genghis Khan, il condottiero fondatore della Mongolia che aveva formato il più grande impero al mondo. Nel 1418 l'Opera del Duomo di Firenze indiceva il concorso per costruire la cupola crociera di Santa Maria del Fiore. L'incarico sarebbe andato a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1769 a Brescia un fulmine colpiva la Torre di

0: giorni era arrivato a 153 lire. Nel 1973, di fronte a Porto Venere, il subacqueo Enzo Maiorca fissava a 80 metri il nuovo primato mondiale di profondità in apnea. Nel 1994 debuttava in borsa il nuovo titolo di Telecom Italia, nata il 27 luglio. A fine seduta registrava un incremento dell'1,88%. Nel 2000 l'Italia approvava la legge 248 sul diritto d'autore con maggiore attenzione verso i programmi per computer, inasprendo le pene per le contraffazioni. Nel 2001 la Bayer ammetteva la responsabilità del suo farmaco anticolesterolo Lipobay nella morte di 52 persone. E nel 2011 il prezzo dell'oro toccava i 1826 dollari l'oncia, massimo storico dell'epoca, ma che nei mesi scorsi ha ampiamente superato i 3800 dollari. Nascevano il 18 agosto, nel 1912 la scrittrice Elsa Morante, nel 1943 il calciatore pallone d'oro Gianni Rivera e nel 1947 l'economista Giulio Tremonti. Sono nati oggi anche gli attori Sergio Castellitto nel 1953, Dino Abrescia nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Geppi Cucciari nel 1973, il cantante Daniele Silvestri nel 1968, l'attrice e conduttrice TV Elena Santarelli nel 1981, la giornalista Beatrice Borromeo nel 1985 e il conduttore televisivo Gianluca Gazzoli, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 18 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole TA. Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: Post ferie senza stress.
3: Ripulire la casella e me-

0: fatto. Apri il computer dopo giorni di relax, clicchi sull'icona della posta e bam, 300 email arretrate che ti fissano minacciose.
1: Beh, la tentazione classica è mettersi lì, leggerle tutte una a una, perdendo la prima mezza giornata di lavoro e vedendo sfumare all'istante tutto relax accumulato in vacanza.
0: Oppure

0: selezionare tutto e segnare come già letto, col rischio però di perdersi quella comunicazione davvero urgente o importante.
1: Sì, ma nel 2026 l'intelligenza artificiale può fare da segretaria personale per la nostra posta, separando il grano dalla paglia, prima ancora che iniziamo a leggere.
0: La prima app utilissima per organizzare il flusso si chiama Sainbox.
1: Sainbox analizza le mail in arrivo usando l'AI, lasciando nella casella principale solo le cose urgenti che richiedono la vostra attenzione, mentre sposta newsletter, promozioni, notifiche secondarie in cartelle separate.
0: Così, quando aprite la posta trovate solo le 10 cose che contano davvero, anziché un mare di notifiche inutili.
1: E per quelle discussioni lunghissime con 30 risposte in copia, in cui è possibile starci dietro?
0: Lì entra in gioco il secondo strumento salvavita, Shortwave o Superhuman AI,
1: che vi crea un riassunto di 3 righe dell'intera catena di mail, dicendovi chiaramente: punto della situazione, Mario ha provato il progetto, Luca chiede conferma della data.
0: In 3 secondi avete il quadro completo senza dover rileggere settimane di botta e risposta.
1: E per rispondere con garbo e professionalità a tutti quelli che vi chiedono aggiornamenti, c'è l'assistente integrato della posta.
0: Voi scrivete 3 parole chiave, tipo confermo la riunione per martedì e mando il file. E l'AI vi compone una mail perfetta, formale ed elegante, già pronta da inviare.
1: Ecco, quindi ricapitoliamo la nostra ricetta per un rientro post vacanze senza ansie.
0: Sainbox, per filtrare le mail importanti. Shortwave o Superhuman, per riassumere le discussioni lunghe. E l'AI di scrittura, per rispondere in un tap.
1: Io direi che usare la tecnologia per svoltare la casella di posta ci restituisce il tempo per ripartire con il passo giusto e senza soprattutto un affanno.
0: Perché il segreto per far durare i benefici delle vacanze non è evitare il lavoro, ma affrontarlo con un metodo più leggero e intelligente.
1: Se ci pensate, l'AI non sostituisce la nostra testa, ci toglie soltanto l'ansia dell'accumulo per poterci far concentrare subito su ciò che conta davvero, con la mente ancora fresca e riposata. Dai, riprendete il controllo della vostra casella, per oggi era tutto.

0: Estiva con i tormentoni dell'estate 2026, benvenuti nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme, mano nella mano, scaleremo la nostra hit anche questa settimana. Partiamo subito con la posizione numero 20, dove scivola ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Benvenuti nella Italian Chart, sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito e la stiamo scalando insieme. Alla posizione numero 19 scendono anche loro Gabry Ponte e Jovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Achille Lauro che risale all'interno dell'Italian Chart con la Città degli Angeli alla posizione numero 18. Benvenuti, siete nella classifica italiana. Stiamo scalando le 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e siamo arrivati al numero 17, dove risalgono Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La Testa Gira, mentre al numero 16 perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa Fabio Rovazzi insieme alla carissima Risa, Nino D'Angelo e con La Costiera, Amalfitana.

Chart con Massimo Esposito che è al microfono, la stiamo scalando e attenzione perché oggi ci sono tante novità. Ma lui ormai è da tantissime settimane che è all'interno della classifica. Fulminacci, maledetto me, al numero 15.

Nella Italian Chart risale Fulminacci con Maledetto Me. Al numero 14 è stabile Madame con Mama No Mama. Al numero 13 è stabile Irama con Cabana.

Canzoni dell'estate 2026 all'interno della Italian Chart. Al numero 11 sono stabili Jovanotti ed Alfa con Buon Vento.

0: buon vento!
1: Restate sulla Italian Chart, tra pochissimo torneremo insieme con le prime 10 posizioni.
2: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Benvenuti nella classifica italiana, questa è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e adesso siamo pronti, dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni della classifica italiana. Al numero 10 è stabile Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.

Ancora una buona estate dalla Italian Chart, la stiamo scalando insieme. Perde qualche posizione anche lei, Gaia, con Bossa Nostra, questa settimana al numero 9.

E la Italian Chart continua a suonare i grandi tormentoni dell'estate 2026. Abbiamo ascoltato anche Antidroga con Emma, Fabri Fibra, che risalgono all'ottavo posto. Al numero 7 c'è Anna, mentre attenzione, attenzione, al numero 6 guadagna qualche posizione anche lei, Noemi, con Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

Questa estate 2026 c'è la Italian Chart sulla vostra radio preferita e ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice. Al numero 5 Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore. Al numero 4 è stabile Samora J con la sua Flamenco Paranoia.

E nella Italian Chart ci sono tanti cambiamenti anche sul podio. Siamo arrivati alla posizione numero 3. La scorsa settimana era il primo posto, Tommaso Paradiso, e oggi lo ascoltiamo con Agitare Coca-Cola.

Ogni settimana sulla vostra radio preferita c'è la Italian Chart con Massimo Esposito che ha il microfono. Siamo alla scoperta delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. E ci sono stravolgimenti sul podio. Al numero 2 risalgono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

In tutta Italia c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. E dobbiamo scoprire la numero 1 della settimana, la nuova numero 1. Ma prima riepilogo: al numero 10 Summer Funk con Francesco Gabbani, scende Gaia. Al numero 9 risalgono Emma e Fabri Fibra all'ottavo posto. Anna è stabile al numero 7, risale anche lei Noemi con Tu cosa fai questa sera alla posizione numero 6. Al numero 5 risalgono anche Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Flamenco Paranoia con Samurai J al numero 4. Sul podio perde la prima posizione della scorsa settimana Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. E al numero 2 risalgono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Grazie per aver ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete, seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. E vi lascio nuovamente alla prima posizione, dove tornano Marco Cremond, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta. Un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo La guaritrice ferita di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito, l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, La guaritrice ferita. Edizioni Bompiani.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Un cordiale saluto agli ascoltatori di Idea News e del circuito Airplay da Mario Di Gregorio. Oggi affrontiamo un tema di straordinaria attualità che riguarda il futuro della nostra salute e della nostra quotidianità. La lifestyle medicine, ovvero la medicina dello stile di vita legata alla longevità e alla salute metabolica. Lo facciamo con un ospite d'eccezione, il dottor Alfonso Ramunni, stimato medico, specialista e ricercatore. Benvenuto dottor Alfonso Ramunni.
2: Grazie per l'invito e soprattutto per l'opportunità di parlare di un argomento che dovrebbe riguardare tutti noi.
1: Dottor Ramunni, si parla sempre più frequentemente di lifestyle medicine, ma spesso il concetto viene confuso con il semplice benessere o con rimedi superficiali. Ci aiuta a capire dal punto di vista medico-scientifico in cosa consiste esattamente questo approccio?
2: Certo, grazie ai progressi della medicina possiamo dire che molte persone vivono più a lungo che mai, ma vivere più a lungo non significa sempre vivere bene. Spesso infatti il divario tra una durata di vita sana e quella totale è enorme. Troppi adulti anziani trascorrono anni se non decenni afflitti da gravi problemi di salute come malattie cardiovascolari, diabete, Alzheimer. La vera sfida quindi non è prolungare gli anni soltanto, ma aggiungere salute e vitalità a quegli anni. Ovvero la medicina tradizionale si basa su un modello focalizzato sull'assenza di malattie, ancora oggi, e trascura il graduale declino della capacità funzionale che caratterizza un normale invecchiamento. Gli individui possono essere anche clinicamente sani, ma operare significativamente al di sotto del loro massimo fisiologico cognitivo. Nella maggior parte dei casi il processo inizia silenziosamente e prosegue per anni, prima che si evidenzi la comparsa di malattia. Questo significa che la prevenzione inizia molto prima dei sintomi. Ecco perché in Europa, in generale nei paesi occidentali, c'è un crescente interesse per la medicina dello stile di vita, la lifestyle medicine, come lei l'ha definita, che afferma che la prevenzione conta più del trattamento. Basata su 6 pilastri interconnessi, la medicina dello stile di vita tratta, inverte e previene condizioni croniche come il diabete tipo 2, l'obesità, le malattie cardiovascolari, cioè quelle malattie definite non trasmissibili.
1: Alla luce di quanto ha affermato, quali sono i comportamenti, i 6 pilastri cui ha fatto cenno, che la medicina dello stile di vita raccomanda per garantire una solida salute metabolica e una longevità in salute?
2: Ebbene, per promuovere la salute e per la gestione delle malattie non trasmissibili, la medicina dello stile di vita evidenzia il ruolo cruciale della nutrizione, primo pilastro, che non significa dieta, ma un modello alimentare che tenga conto delle sinergie tra i vari alimenti. Dell'attività fisica, secondo pilastro, che non deve essere confusa con lo sport, ma deve essere costante e il più vicino possibile alla fisiologia del nostro corpo. Un'adeguata igiene del sonno, terzo pilastro, che miri a favorire un riposo notturno di qualità e a prevenire l'insonnia, insonnia che è associata a un aumento della mortalità per tutte le cause e all'incidenza di molte malattie croniche. Poi viene la capacità di gestire le dipendenze, che è il quarto pilastro. Dipendenze che alterano i circuiti cerebrali, trasformando il piacere in un bisogno compulsivo. Strettamente connessa alla gestione delle dipendenze, poi la gestione dello stress cronico, quinto pilastro, quale è collegato a un'ampia gamma di problemi di salute e può compromettere anche il sistema sanitario, rendendo più difficile la fase di recupero dalle malattie. Infine, l'ultimo pilastro, il sesto. La cura delle relazioni interpersonali, che sono fondamentali per la salute psicofisica, perché sono capaci di ridurre significativamente il cortisolo, che è l'ormone dello stress. Faccio un esempio, un semplice abbraccio di almeno 20 secondi attiva il rilascio di ossitocina, che riduce l'ansia e favorisce l'empatia e la fiducia. Ovviamente gli interventi diretti a modificare singoli fattori di rischio possono sicuramente essere efficaci, ma solo gli approcci integrati ed olistici che mirino a soddisfare tutti i pilastri citati offrono un nuovo paradigma per una promozione della salute più ampia e completa.
1: La teoria ha chiaramente bisogno di incontrare la pratica e il territorio. Di recente l'ANAS Puglia ha promosso un importante incontro focalizzato proprio su questi temi, riscuotendo grande interesse. Qual è il bilancio di quell'appuntamento e perché è così fondamentale che realtà del terzo settore cooperino con il mondo medico per diffondere la cultura della prevenzione?
2: Ebbene, e come ha potuto comprendere dall'elencazione dei sei pilastri, uno stile di vita sano non si limita a considerazioni esclusivamente concentrate sull'individuo, ma estende il suo rapporto anche all'ambiente, dove devono essere favorite le relazioni autentiche e significative per la nostra persona, la pratica dell'ascolto attivo, della comunicazione empatica, la creazione di un'atmosfera accogliente. Non si tratta quindi solo di implicazioni personali. Gli sforzi per ritardare le malattie legate all'età hanno implicazioni anche sociali. In quest'ottica l'approccio multidisciplinare diventa essenziale. Modelli di interventi che traggano beneficio dalle competenze che una rete integrata di attività e professionalità, come quella fornita dalle associazioni del terzo settore, sotto l'egida di un collettore come l'ANAS, rappresentano il giusto mezzo per affrontare l'intera costellazione di affezioni che colpiscono la persona. Senza dimenticare i vantaggi economici, recenti analisi economiche della salute globale nel 2025 suggeriscono che spostare l'attenzione sulla durata della salute potrebbe portare fino a 2 trilioni di dollari di aumento del PIL globale, riducendo il tempo che le popolazioni trascorrono in condizioni di cattiva salute.
1: Guardiamo ora al futuro. Lei è fortemente impegnato in prima linea su questi temi. Quali saranno i prossimi passi operativi nell'ambito della Commissione Medicina per tradurre i principi della Lifestyle Medicine in azioni e protocolli accessibili alla comunità?
2: Beh, questo è un punto essenziale. Il punto essenziale del progetto è l'acquisizione di consapevolezza. Come presidente della Commissione Medico-Scientifica dell'ANAS Puglia, il mio compito è favorire la diffusione della cultura della salute. In quest'ottica, come lei ha ricordato, è stato organizzato presso la sede ANAS di Bari un incontro sulla medicina dello stile di vita che ha riscosso parecchio successo. In questa prospettiva il futuro prevede di dare vita a un modello istruttivo formativo dedicato alla popolazione generale, il quale abbia lo scopo di rendere edotto il maggior numero di persone possibili sui vantaggi indiscutibili dell'adozione di uno stile di vita in grado di mantenere una salute metabolica. Ovviamente in quest'opera mi avvarrò di tutte le opportunità che l'ANAS Puglia, con il suo bagaglio di oltre 50 associazioni e oltre 1200 soci, fornirà in termini di competenza, collaborazione e diffusione della comunicazione, ricordando comunque che molti dei più potenti cambiamenti per la salute sono semplici, accessibili e già alla nostra portata, e che la non aderenza ad essi non dovrebbe essere vista come un fallimento individuale, ma stimolare la necessità di un supporto, di una semplificazione e di una comunicazione che coinvolga la società intera.
1: In questo scenario di evoluzione della cura, avete in animo di intraprendere un qualche progetto che permetta ai partecipanti consapevoli di mantenere la salute metabolica?
2: Ebbene, accanto al discorso sui modelli istruttivo-formativi, abbiamo in mente in itinere di costruire un progetto che abbia solide basi scientifiche e quindi si differenzi e si distanzi dalla moltitudine di informazioni spesso superficiali che vengono fornite in molti casi a scopo commerciale, propagandando una salute e una longevità che non sono ovviamente soddisfatte dall'acquisizione di questi parametri. Noi abbiamo in mente di costruire un progetto, siamo in itinere nella formazione, che dopo aver fatto acquisire ai partecipanti la consapevolezza dei comportamenti da adottare, possa indirizzarli verso il giusto tipo di percorso che dovrebbero adottare senza lasciarli andare, senza fare in modo che possano distogliersi dai suggerimenti che abbiamo proposto, seguendo una specie di guida, seguendoli nel corso del follow-up, affinché il mantenimento di questi pilastri possa essere consentito nel tempo, unica condizione per consentire la prevenzione delle malattie non trasmissibili.
1: Ringraziamo il dottor Alfonso Ramunni per averci offerto questa preziosa panoramica. Cambiare marcia nelle nostre abitudini quotidiane non è solo una scelta personale, ma una vera e propria strategia medica per il nostro futuro. Grazie ancora al nostro ospite e grazie a tutti voi che ci avete seguito.
2: Grazie, arrivederci.
1: Per Idea News e il circuito Airplay, Mario Di Gregorio. A risentirci al prossimo approfondimento.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Disco novità. Disco novità.
5: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, What?

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: ti accenderà.
1: Ed eccoci pronti anche per quest'oggi con la nuova puntata della settimana di On Air. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, un caloroso saluto da Daniele Dalmuto. Quest'oggi siamo proprio nella primissima puntata dopo la finale del Festival di Sanremo, quindi avremo anche, oltre al nostro consueto mercato indipendente, gli inserimenti ovviamente delle canzoni più belle che secondo il nostro punto di vista hanno caratterizzato questo Festival di Sanremo 2026.

Ricominciamo con il nuovo singolo di Fabio Smiti, Satisfaction, cantautore trevigiano, un invito a ritrovare la propria direzione tra consapevolezza e desiderio di cambiamento.

Ed ora è il momento invece del singolo Laguna Blu, uno dei brani più intensi di questo progetto con un nome molto particolare. Loro sono gli Atatototo, formazione outsider che intreccia rock and roll, suggestioni western e atmosfere disco in un linguaggio sonoro personale e immediatamente riconoscibile. La band, composta da 5 amici d'infanzia, arriva da percorsi diversi, dalla musica classica al jazz, sino all'elettronica, ha trovato nel rock il punto di incontro su cui costruire un'identità artistica libera, diretta e volutamente irregolare.

Gabriele Saro, artista, compositore pluripremiato, motivato da sempre da due attitudini diverse, un lato scientifico razionale e uno artistico e creativo. Ha un diploma di maturità scientifica e una laurea in economia aziendale, un diploma in violino e un master in musica e in composizione per film, percorsi diversi, ma Gabriele riesce a combinarli perfettamente. Ad On Air con Breathing.

0: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e dolce. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

Sono solo nuvole di Gianluca Naldi, brano struggente dedicato alla nonna dell'artista che racchiude le emozioni, i ricordi intrisi di nostalgia delle estati passate da ragazzo in campagna a contatto con la natura e gli animali, godendo degli ampi spazi a disposizione. C'è il rimpianto di un periodo della vita che non ritorna, quello della spensieratezza e della libertà totale.

0: E torna anche Giulia Tosoni, artista che abbiamo in più occasioni ospitato all'interno di On Air e anche all'interno di Supermarket Show. Ritorna con Smoking Nero.
1: Un saluto a tutti gli amici di On Air da Giulia Tosoni.

0: cosa vuoi.
1: Cool, il nuovo singolo dei Locksover, una band nata a Piacenza ma che ama raccontare quello che vede attorno a sé in un modo diretto e concreto. Questa canzone parla di un tema molto attuale, di quando la ribellione smette di essere qualcosa di vero e diventa solo un'immagine, una frase giusta da mettere sui social per sembrare diversi.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Martina Corcione con Partenopea, canzone che affronta il tema della crescita e della forza interiore, il tutto legato ad un profondo sentimento di appartenenza alle proprie origini del sud Italia, alla Campania. La figura che fa da collante nel brano è quella della sirena, che rappresenta da sempre l'amore per il canto.

State ascoltando On Air, ora è il momento di Mi Rai in featuring con Kautar con il singolo Sabbia, viaggio interiore che pone delle domande su cosa siamo, un'analisi di come la vita si muove e si trasforma indipendentemente dalla nostra volontà e dal nostro esserci, per poi capire di essere solo un granello di sabbia in mezzo agli altri, in balia del tempo che scorre e che doniamo agli altri.

Pablo Cello in arte Pablo, nasce il 26 settembre 2005 a Mazara del Vallo. Cantautore, inizia a scrivere a soli 14 anni, spinto più da una necessità espressiva che da una scelta consapevole. La musica diventa fin da subito il suo linguaggio principale. Arriva Donair, è stato con noi anche la settimana scorsa, con il singolo Solo, solamente per te.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Mi rinnamoro di te di Riccardo Netri, canzone. Questa canzone è un viaggio tra ricordi e rimpianti, tra amori che sembravano eterni e silenzi che fanno rumore. Parla di noi, di quelle storie chiuse per motivi stupidi, di rughe che raccontano la bellezza del tempo e di momenti che non si cancellano. Perché anche quando tutto sembra finito, c'è sempre un angolo del cuore che si ricorda e si innamora di nuovo.

E chiudiamo con un'anteprima radiofonica. Lei è Rita S con Merce Rara, che con questo singolo che uscirà ufficialmente il 6 di marzo su tutte le piattaforme digitali. Il singolo Merce Rara è un manifesto di autenticità, parla della scelta di restare fedeli a se stessi in un'epoca che spinge all'omologazione, ribaltando la parola merce in qualcosa di prezioso, unico e non negoziabile. Un pop lento, introspettivo, che mette al centro la voce e le parole.

E questa è la musica di On Air. Vi ricordo che potrete inviarci una mail ad onair@supermarketradio.it oppure ad info@supermarketradio.it per allegare un vostro brano e soprattutto contatto telefonico.

0: come dirtelo.
1: E siamo giunti al termine di questa prima puntata della settimana. Vi ricordo che per riascoltarci basta collegarsi su TuneIn, Amazon Music o Audible e cercare Daniele Dalmuto, il nome del conduttore, ed entrare nel nostro mondo di On Air, nel mondo di Supermarket Show, insomma anche delle interviste di Supermarket che verranno poi soprattutto aggiornate anche con i ragazzi che porteranno le loro esperienze personali all'interno di On Air, verranno sempre aggiornate nella sezione delle interviste di Supermarket. Detto questo, vi do appuntamento alla seconda puntata e vi mando un caloroso saluto. Ciao!

0: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il sole resta al comando, ma il maestrale ha finalmente deciso di presentarsi al lavoro. Per la giornata di martedì 18 agosto, un campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche nel complesso stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su buona parte dell'isola. L'estate, quindi, resta saldamente al suo posto. La novità è che da nord-ovest comincerà a farsi sentire il maestrale, pronto a rimescolare un po' le carte e, soprattutto, l'aria. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e sul litorale meridionale, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con tanto sole e ben poche possibilità di trovare una nuvola disposta a fare ombra proprio quando serve. Sulle zone interne meridionali, la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa, anche se durante la mattinata potranno transitare nubi sparse, generalmente senza conseguenze. Situazione un po' più movimentata sulle zone interne settentrionali e sui principali rilievi, dove il tempo si presenterà variabile, con alternanza tra nubi e schiarite. Nel corso del pomeriggio, gli spazi di sereno tenderanno comunque ad aumentare. A ridosso dei rilievi non si può escludere qualche fenomeno temporalesco localizzato, eventualmente capace di sconfinare nelle aree interne vicine. Insomma, sulle coste tutti tranquilli sotto il sole, mentre sui monti l'atmosfera potrebbe concedersi qualche minuto di protagonismo. Temperature. Il caldo continuerà a farsi sentire, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne, dove le temperature massime potranno ancora raggiungere o localmente superare i 35-37 gradi. Lungo le coste avremo valori generalmente più contenuti, ma resterà presente una certa sensazione di afa. La buona notizia è che l'arrivo del maestrale dovrebbe progressivamente favorire una lieve diminuzione delle temperature. Non aspettatevi il cappotto. Diciamo semplicemente che il termometro potrebbe finalmente smettere di comportarsi come se avesse qualcosa da dimostrare. Venti. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali, con il maestrale che diventerà quindi uno dei protagonisti della giornata. Dopo settimane passate a chiederci dove fosse finito, eccolo qua. E naturalmente, come quell'amico che arriva tardi alla festa, quando arriva vuole farsi notare. Mari. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, soprattutto sui settori esposti al maestrale. Il canale di Sardegna risulterà da mosso a molto mosso, mentre il Tirreno passerà da mosso a poco mosso. Attenzione quindi soprattutto lungo le coste occidentali e nord-occidentali, dove vento e moto ondoso potranno risultare più sostenuti. Tendenza. Durante la nuova settimana l'anticiclone dovrebbe mostrare i primi segnali di indebolimento, lasciando maggiore spazio alle correnti di maestrale. Questo favorirà un graduale e moderato calo delle temperature, pur in un contesto che resterà pienamente estivo. Nessuna rivoluzione meteorologica, quindi. Semplicemente l'estate potrebbe finalmente allentare di un buco la cintura. Queste erano le nostre previsioni del tempo di martedì 18 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
4: È martedì 18 agosto 2026. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena. La luna è crescente e il proverbio del giorno, a chi batte forte si aprono le porte, ricorda che per raggiungere i risultati sperati bisogna essere determinati e perseveranti. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1227 a Yunchuan in Cina moriva Genghis Khan, il condottiero fondatore della Mongolia che aveva formato il più grande impero al mondo. Nel 1418 l'Opera del Duomo di Firenze indiceva il concorso per costruire la cupola crociera di Santa Maria del Fiore. L'incarico sarebbe andato a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1769 a Brescia un fulmine colpiva la torre di San Nazaro, dove si trovavano 780 quintali di polvere da sparo. L'esplosione si propagò per oltre un chilometro con moltissime vittime. Nel 1893 la regina Margherita inaugurava il rifugio di Punta Gnifetti sul Monte Rosa a 4.554 metri di altitudine, conquistando il primato del più alto in Europa che conserva tutt'oggi. E 100 anni fa, nel 1926, l'Italia rivalutava la moneta nazionale con l'obiettivo di raggiungere il cambio con la sterlina britannica a 90 lire, dato che negli ultimi giorni era arrivato a 153 lire. Nel 1973, di fronte a Porto Venere, il subacqueo Enzo Maiorca fissava a 80 metri il nuovo primato mondiale di profondità in apnea. Nel 1994 debuttava in borsa il nuovo titolo di Telecom Italia, nata il 27 luglio. A fine seduta registrava un incremento dell'1,88%. Nel 2000 l'Italia approvava la legge 248 sul diritto d'autore con maggiore attenzione verso i programmi per computer, inasprendo le pene per le contraffazioni. Nel 2001 la Bayer ammetteva la responsabilità del suo farmaco anticolesterolo Lipobay nella morte di 52 persone. E nel 2011 il prezzo dell'oro toccava i 1826 dollari l'oncia, massimo storico dell'epoca, ma che nei mesi scorsi ha ampiamente superato i 3800 dollari. Nascevano il 18 agosto, nel 1912 la scrittrice Elsa Morante. Nel 1943 il calciatore pallone d'oro Gianni Rivera e nel 1947 l'economista Giulio Tremonti. Sono nati oggi anche gli attori Sergio Castellitto nel 1953, Dino Abrescia nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Geppi Cucciari nel 1973, il cantante Daniele Silvestri nel 1968, l'attrice e conduttrice TV Elena Santarelli nel 1981, la giornalista Beatrice Borromeo nel 1985 e il conduttore televisivo Gianluca Gazzoli, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 18 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta, un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto apriamo La guaritrice ferita di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito, l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, La guaritrice ferita. Edizioni Bompiani.
6: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: Radio Domus Novas.
8: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS. La Sardegna in diretta. Il sole resta al comando, ma il maestrale ha finalmente deciso di presentarsi al lavoro. Per la giornata di martedì 18 agosto, un campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche nel complesso stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su buona parte dell'isola. L'estate, quindi, resta saldamente al suo posto. La novità è che da nord-ovest comincerà a farsi sentire il maestrale, pronto a rimescolare un po' le carte e, soprattutto, l'aria. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e sul litorale meridionale, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con tanto sole e ben poche possibilità di trovare una nuvola disposta a fare ombra proprio quando serve. Sulle zone interne meridionali, la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa, anche se durante la mattinata potranno transitare nubi sparse, generalmente senza conseguenze. Situazione un po' più movimentata sulle zone interne settentrionali e sui principali rilievi, dove il tempo si presenterà variabile, con alternanza tra nubi e schiarite. Nel corso del pomeriggio, gli spazi di sereno tenderanno comunque ad aumentare. A ridosso dei rilievi non si può escludere qualche fenomeno temporalesco localizzato, eventualmente capace di sconfinare nelle aree interne vicine. Insomma, sulle coste tutti tranquilli sotto il sole, mentre sui monti l'atmosfera potrebbe concedersi qualche minuto di protagonismo. Temperature. Il caldo continuerà a farsi sentire, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne, dove le temperature massime potranno ancora raggiungere o localmente superare i 35-37 gradi. Lungo le coste avremo valori. Temperature. Il caldo continuerà a farsi sentire, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne, dove le temperature massime potranno ancora raggiungere o localmente superare i 35-37 gradi. Lungo le coste avremo valori generalmente più contenuti, ma resterà presente una certa sensazione di afa. La buona notizia è che l'arrivo del maestrale dovrebbe progressivamente favorire una lieve diminuzione delle temperature. Non aspettatevi il cappotto. Diciamo semplicemente che il termometro potrebbe finalmente smettere di comportarsi come se avesse qualcosa da dimostrare. Venti. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali, con il maestrale che diventerà quindi uno dei protagonisti della giornata. Dopo settimane passate a chiederci dove fosse finito, eccolo qua. E naturalmente, come quell'amico che arriva tardi alla festa, quando arriva vuole farsi notare. Mari. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, soprattutto sui settori esposti al maestrale. Il canale di Sardegna risulterà da mosso a molto mosso, mentre il Tirreno passerà da mosso a poco mosso. Attenzione, quindi, soprattutto lungo le coste occidentali e nord-occidentali, dove vento e moto ondoso potranno risultare più sostenuti. Tendenza. Durante la nuova settimana l'anticiclone dovrebbe mostrare i primi segnali di indebolimento, lasciando maggiore spazio alle correnti di maestrale. Questo favorirà un graduale e moderato calo delle temperature, pur in un contesto che resterà pienamente estivo. Nessuna rivoluzione meteorologica, quindi. Semplicemente l'estate potrebbe finalmente allentare di un buco la cintura. Queste erano le nostre previsioni del tempo di martedì 18 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
4: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico. Io.

0: Disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Disco novità.
2: Aiuto, aiuto, fate presto. Fate presto, fate presto. Veniteci a salvare.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: In the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

0: È martedì 18 agosto 2026. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena. La luna è crescente e il proverbio del giorno, a chi batte forte si aprono le porte, ricorda che per raggiungere i risultati sperati bisogna essere determinati e perseveranti. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1227 a Yunchuan, in Cina, moriva Genghis Khan, il condottiero fondatore della Mongolia che aveva formato il più grande impero al mondo. Nel 1418 l'Opera del Duomo di Firenze indiceva il concorso per costruire la cupola crociera di Santa Maria del Fiore. L'incarico sarebbe andato a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1769 a Brescia un fulmine colpiva la Torre di San Nazaro, dove si trovavano 780 quintali di polvere da sparo. L'esplosione si propagò per oltre un chilometro con moltissime vittime. Nel 1893 la regina Margherita inaugurava il rifugio di Punta Gnifetti sul Monte Rosa a 4.554 metri di altitudine, conquistando il primato del più alto in Europa che conserva tutt'oggi. E 100 anni fa, nel 1926, l'Italia rivalutava la moneta nazionale con l'obiettivo di raggiungere il cambio con la sterlina britannica a 90 lire, dato che negli ultimi giorni era arrivato a 153 lire. Nel 1973, di fronte a Porto Venere, il subacqueo Enzo Maiorca fissava a 80 metri il nuovo primato mondiale di profondità in apnea. Nel 1994 debuttava in borsa il nuovo titolo di Telecom Italia, nata il 27 luglio. A fine seduta registrava un incremento dell'1,88%. Nel 2000 l'Italia approvava la legge 248 sul diritto d'autore, con maggiore attenzione verso i programmi per computer, inasprendo le pene per le contraffazioni. Nel 2001 la Bayer ammetteva la responsabilità del suo farmaco anticolesterolo Lipobay nella morte di 52 persone. E nel 2011 il prezzo dell'oro toccava i 1826 dollari l'oncia, massimo storico dell'epoca, ma che nei mesi scorsi ha ampiamente superato i 3800 dollari. Nascevano il 18 agosto, nel 1912 la scrittrice Elsa Morante. Nel 1943 il calciatore pallone d'oro Gianni Rivera e nel 1947 l'economista Giulio Tremonti. Sono nati oggi anche gli attori Sergio Castellitto nel 1953, Dino Abrescia nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Geppi Cucciari nel 1973, il cantante Daniele Silvestri nel 1968, l'attrice e conduttrice TV Elena Santarelli nel 1981, la giornalista Beatrice Borromeo nel 1985 e il conduttore televisivo Gianluca Gazzoli, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 18 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 129 bis trasversale Sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 125 orientale Sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il sole resta al comando, ma il maestrale ha finalmente deciso di presentarsi al lavoro. Per la giornata di martedì 18 agosto, un campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche nel complesso stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su buona parte dell'isola. L'estate, quindi, resta saldamente al suo posto. La novità è che da nord-ovest comincerà a farsi sentire il maestrale, pronto a rimescolare un po' le carte e, soprattutto, l'aria. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e sul litorale meridionale, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con tanto sole e ben poche possibilità di trovare una nuvola disposta a fare ombra proprio quando serve. Sulle zone interne meridionali, la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa, anche se durante la mattinata potranno transitare nubi sparse, generalmente senza conseguenze. Situazione un po' più movimentata sulle zone interne settentrionali e sui principali rilievi, dove il tempo si presenterà variabile, con alternanza tra nubi e schiarite. Nel corso del pomeriggio, gli spazi di sereno tenderanno comunque ad aumentare. A ridosso dei rilievi non si può escludere qualche fenomeno temporalesco localizzato, eventualmente capace di sconfinare nelle aree interne vicine. Insomma, sulle coste tutti tranquilli sotto il sole, mentre sui monti l'atmosfera potrebbe concedersi qualche minuto di protagonismo. Temperature. Il caldo continuerà a farsi sentire, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne, dove le temperature massime potranno ancora raggiungere o localmente superare i 35-37 gradi. Lungo le coste avremo valori generalmente più contenuti, ma resterà presente una certa sensazione di afa. La buona notizia è che l'arrivo del maestrale dovrebbe progressivamente favorire una lieve diminuzione delle temperature. Non aspettatevi il cappotto. Diciamo semplicemente che il termometro potrebbe finalmente smettere di comportarsi come se avesse qualcosa da dimostrare. Venti. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali, con il maestrale che diventerà quindi uno dei protagonisti della giornata. Dopo settimane passate a chiederci dove fosse finito, eccolo qua. E naturalmente, come quell'amico che arriva tardi alla festa, quando arriva vuole farsi notare. Mari. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, soprattutto sui settori esposti al maestrale. Il canale di Sardegna risulterà da mosso a molto mosso, mentre il Tirreno passerà da mosso a poco mosso. Attenzione quindi soprattutto lungo le coste occidentali e nord-occidentali, dove vento e moto ondoso potranno risultare più sostenuti. Tendenza. Durante la nuova settimana l'anticiclone dovrebbe mostrare i primi segnali di indebolimento, lasciando maggiore spazio alle correnti di maestrale. Questo favorirà un graduale e moderato calo delle temperature, pur in un contesto che resterà pienamente estivo. Nessuna rivoluzione meteorologica, quindi. Semplicemente l'estate potrebbe finalmente allentare di un buco la cintura. Queste erano le nostre previsioni del tempo di martedì 18 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta, un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto apriamo La guaritrice ferita di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito, l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla

0: saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, La guaritrice ferita. Edizioni Bonpiani.
1: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earthwind and Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
2: Golden Classic.
1: Con Marchio Del Vise.
2: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
1: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
3: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
4: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
5: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti, con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Un cordiale saluto agli ascoltatori di Idea News e del circuito Airplay da Mario Di Gregorio. Oggi affrontiamo un tema di straordinaria attualità che riguarda il futuro della nostra salute e della nostra quotidianità. La lifestyle medicine, ovvero la medicina dello stile di vita legata alla longevità e alla salute metabolica. Lo facciamo con un ospite d'eccezione, il dottor Alfonso Ramunni, stimato medico, specialista e ricercatore. Benvenuto dottor Alfonso Ramunni.
3: Grazie per l'invito e soprattutto per l'opportunità di parlare di un argomento che dovrebbe riguardare tutti noi.
2: Dottor Ramunni, si parla sempre più frequentemente di lifestyle medicine, ma spesso il concetto viene confuso con il semplice benessere o con rimedi superficiali. Ci aiuta a capire dal punto di vista medico-scientifico in cosa consiste esattamente questo approccio?
3: Certo, grazie ai progressi della medicina possiamo dire che molte persone vivono più a lungo che mai, ma vivere più a lungo non significa sempre vivere bene. Spesso infatti il divario tra una durata di vita sana e quella totale è enorme. Troppi adulti anziani trascorrono anni se non decenni afflitti da gravi problemi di salute come malattie cardiovascolari, diabete, Alzheimer. La vera sfida quindi non è prolungare gli anni soltanto, ma aggiungere salute e vitalità a quegli anni. Ovvero la medicina tradizionale si basa su un modello focalizzato sull'assenza di malattie, ancora oggi, e trascura il graduale declino della capacità funzionale che caratterizza un normale invecchiamento. Gli individui possono essere anche clinicamente sani, ma operare significativamente al di sotto del loro massimo fisiologico cognitivo. Nella maggior parte dei casi il processo inizia silenziosamente e prosegue per anni, prima che si evidenzi la comparsa di malattie. Questo significa che la prevenzione inizia molto prima dei sintomi. Ecco perché in Europa, in generale nei paesi occidentali, c'è un crescente interesse per la medicina dello stile di vita, la lifestyle medicine, come lei l'ha definita, che afferma che la prevenzione conta più del trattamento. Basata su 6 pilastri interconnessi, la medicina dello stile di vita tratta, inverte e previene condizioni croniche come il diabete tipo 2, l'obesità, le malattie cardiovascolari, cioè quelle malattie definite non trasmissibili.
2: Alla luce di quanto ha affermato, quali sono i comportamenti, i 6 pilastri cui ha fatto cenno, che la medicina dello stile di vita raccomanda per garantire una solida salute metabolica e una longevità in salute?
3: Ebbene, per promuovere la salute e per la gestione delle malattie non trasmissibili, la medicina dello stile di vita evidenzia il ruolo cruciale della nutrizione, primo pilastro, che non significa dieta, ma un modello alimentare che tenga conto delle sinergie tra i vari alimenti. Dell'attività fisica, secondo pilastro, che non deve essere confusa con lo sport, ma deve essere costante e il più vicino possibile alla fisiologia del nostro corpo. Un'adeguata igiene del sonno, terzo pilastro, che miri a favorire un riposo notturno di qualità e a prevenire l'insonnia, insonnia che è associata a un aumento della mortalità per tutte le cause e all'incidenza di molte malattie croniche. Poi viene la capacità di gestire le dipendenze, che è il quarto pilastro, dipendenze che alterano i circuiti cerebrali, trasformando il piacere in un bisogno compulsivo. Strettamente connessa alla gestione delle dipendenze è poi la gestione dello stress cronico, quinto pilastro, quale è collegato a un'ampia gamma di problemi di salute e può compromettere anche il sistema sanitario, rendendo più difficile la fase di recupero dalle malattie. Infine l'ultimo pilastro, il sesto. La cura delle relazioni interpersonali, che sono fondamentali per la salute psicofisica, perché sono capaci di ridurre significativamente il cortisolo, che è l'ormone dello stress. Faccio un esempio, un semplice abbraccio di almeno 20 secondi attiva il rilascio di ossitocina, che riduce l'ansia e favorisce l'empatia e la fiducia. Ovviamente gli interventi diretti a modificare singoli fattori di rischio possono sicuramente essere efficaci, ma solo gli approcci integrati ed olistici che mirino a soddisfare tutti i pilastri citati offrono un nuovo paradigma per una promozione della salute più ampia e completa.
2: La teoria ha chiaramente bisogno di incontrare la pratica e il territorio. Di recente l'ANAS Puglia ha promosso un importante incontro focalizzato proprio su questi temi, riscuotendo grande interesse. Qual è il bilancio di quell'appuntamento e perché è così fondamentale che realtà del terzo settore cooperino con il mondo medico per diffondere la cultura della prevenzione?
3: Ebbene, come ha potuto comprendere dall'elencazione dei sei pilastri, uno stile di vita sano non si limita a considerazioni esclusivamente concentrate sull'individuo, ma estende il suo rapporto anche all'ambiente, dove devono essere favorite le relazioni autentiche e significative per la nostra persona, la pratica dell'ascolto attivo, della comunicazione empatica, la creazione di un'atmosfera accogliente. Non si tratta quindi solo di implicazioni personali. Gli sforzi per ritardare le malattie legate all'età hanno implicazioni anche sociali. In quest'ottica l'approccio multidisciplinare diventa essenziale. Modelli di interventi che traggano beneficio dalle competenze che una rete integrata di attività e professionalità, come quella fornita dalle associazioni del terzo settore, sotto l'egida di un collettore come l'ANAS, rappresentano il giusto mezzo per affrontare l'intera costellazione di affezioni che colpiscono la persona. Senza dimenticare i vantaggi economici, recenti analisi economiche della salute globale nel 2025 suggeriscono che spostare l'attenzione sulla durata della salute potrebbe portare fino a 2 trilioni di dollari di aumento del PIL globale, riducendo il tempo che le popolazioni trascorrono in condizioni di cattiva salute.
2: Guardiamo ora al futuro. Lei è fortemente impegnato in prima linea su questi temi. Quali saranno i prossimi passi operativi nell'ambito della Commissione Medicina per tradurre i principi della Lifestyle Medicine in azioni e protocolli accessibili alla comunità?
3: Beh, questo è un punto essenziale. Il punto essenziale del progetto è l'acquisizione di consapevolezza. Come presidente della Commissione Medico-Scientifica dell'ANAS Puglia, il mio compito è favorire la diffusione della cultura della salute. In quest'ottica, come lei ha ricordato, è stato organizzato presso la sede ANAS di Bari un incontro sulla medicina dello stile di vita, che ha riscosso parecchio successo. In questa prospettiva, il futuro prevede di dare vita a un modello istruttivo formativo dedicato alla popolazione generale, il quale abbia lo scopo di rendere edotto il maggior numero di persone possibili sui vantaggi indiscutibili dell'adozione di uno stile di vita in grado di mantenere una salute metabolica. Ovviamente, in quest'opera mi avvarrò di tutte le opportunità che l'ANAS Puglia, con il suo bagaglio di oltre 50 associazioni e oltre 1200 soci, fornirà in termini di competenza, collaborazione e diffusione della comunicazione, ricordando comunque che molti dei più potenti cambiamenti per la salute sono semplici, accessibili e già alla nostra portata, e che la non aderenza ad essi non dovrebbe essere vista come un fallimento individuale, ma stimolare la necessità di un supporto, di una semplificazione e di una comunicazione che coinvolga la società intera.
2: In questo scenario di evoluzione della cura, avete in animo di intraprendere un qualche progetto che permetta ai partecipanti consapevoli di mantenere la salute metabolica?
3: Ebbene, accanto al discorso sui modelli istruttivo-formativi, abbiamo in mente in itinere di costruire un progetto che abbia solide basi scientifiche e quindi si differenzi e si distanzi dalla moltitudine di informazioni spesso superficiali che vengono fornite in molti casi a scopo commerciale, propagandando una salute e una longevità che non sono ovviamente soddisfatte dall'acquisizione di questi parametri. Noi abbiamo in mente di costruire un progetto, siamo in itinere nella formazione, che dopo aver fatto acquisire ai partecipanti la consapevolezza dei comportamenti da adottare, possa indirizzarli verso il giusto tipo di percorso che dovrebbero adottare senza lasciarli andare, senza fare in modo che possano distogliersi dai suggerimenti che abbiamo proposto, seguendo una specie di guida, seguendoli nel corso del follow up, affinché il mantenimento di questi pilastri possa essere consentito nel tempo, unica condizione per consentire la prevenzione delle malattie non trasmissibili.
2: Ringraziamo il dottor Alfonso Ramunni per averci offerto questa preziosa panoramica. Cambiare marcia nelle nostre abitudini quotidiane non è solo una scelta personale, ma una vera e propria strategia medica per il nostro futuro. Grazie ancora al nostro ospite e grazie a tutti voi che ci avete seguito.
3: Grazie, grazie, arrivederci.
2: Per Idea News e il circuito Airplay, Mario Di Gregorio. A risentirci al prossimo approfondimento.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
5: Radio Domus Nova.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole TA. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Post ferie senza stress.
7: Ripulire la casella email

0: Sì.
1: Come domare l'incubo della casella email intasata e eliminare lo stress da rientro in 10 minuti.
2: Sono pillole di AI.
0: Parliamo di quel momento traumatico che tutti cerchiamo di ritardare il più possibile.
1: Esatto, apri il computer dopo giorni di relax, clicchi sull'icona della posta e bam, 300 email arretrate che ti fissano minacciose.
0: Beh, la tentazione classica è mettersi lì, leggerle tutte una a una, perdendo la prima mezza giornata di lavoro e vedendo sfumare all'istante tutto relax accumulato in vacanza.
1: Oppure selezionare tutto e segnare come già letto, col rischio però di perdersi quella comunicazione davvero urgente o importante.
0: Sì, ma nel 2026 l'intelligenza artificiale può fare da segretaria personale per la nostra posta, separando il grano dalla paglia, prima ancora che iniziamo a leggere.
1: La prima app utilissima per organizzare il flusso si chiama Sainbox.
0: Sainbox analizza le mail in arrivo usando l'AI, lasciando nella casella principale solo le cose urgenti che richiedono la vostra attenzione, mentre sposta newsletter, promozioni, notifiche secondarie in cartelle separate.
1: Così, quando aprite la posta trovate solo le 10 cose che contano davvero, anziché un mare di notifiche inutili.
0: E per quelle discussioni lunghissime con 30 risposte in coppia, in cui è possibile starci dietro?
1: Lì entra in gioco il secondo strumento salvavita, Shortwave o Superhuman AI,
0: che vi crea un riassunto di 3 righe dell'intera catena di mail, dicendovi chiaramente: punto della situazione, Mario ha provato il progetto, Luca chiede conferma della data.
1: In 3 secondi avete il quadro completo senza dover rileggere settimane di botta e risposta.
0: E per rispondere con garbo e professionalità a tutti quelli che vi chiedono aggiornamenti, c'è l'assistente integrato della posta.
1: Voi scrivete 3 parole chiave, tipo confermo la riunione per martedì e mando il file. E l'AI vi compone una mail perfetta, formale ed elegante, già pronta da inviare.
0: Ecco, quindi ricapitoliamo la nostra ricetta per un rientro post vacanze senza ansie.
1: Sainbox, per filtrare le mail importanti. Shortwave o Superhuman, per riassumere le discussioni lunghe. E l'AI di scrittura, per rispondere in un tap.
0: Io direi che usare la tecnologia per svuotare la casella di posta ci restituisce il tempo per ripartire con il passo giusto e senza soprattutto un affanno.
1: Perché il segreto per far durare i benefici delle vacanze non è evitare il lavoro, ma affrontarlo con un metodo più leggero e intelligente.
0: Se ci pensate, l'AI non sostituisce la nostra testa, ci toglie soltanto l'ansia dell'accumulo per poterci far concentrare subito su ciò che conta davvero, con la mente ancora fresca e riposata. Dai, riprendete il controllo della vostra casella, per oggi era tutto.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: Disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
1: Disco novità.
2: Your Highness, with your royal permission, we are ready to begin. Proceed.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è. Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: La musica che stai ascoltando ti viene proposta da Radio Domus Nostrum.
1: The names have been changed to protect the innocent.

Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era l'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambio una croce, ma tu non lo dici.

cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano,

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: È martedì 18 agosto 2026. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena. La luna è crescente e il proverbio del giorno, a chi batte forte si aprono le porte, ricorda che per raggiungere i risultati sperati bisogna essere determinati e perseveranti. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1227 a Yunchuan, in Cina, moriva Genghis Khan, il condottiero fondatore della Mongolia che aveva formato il più grande impero al mondo. Nel 1418 l'Opera del Duomo di Firenze indiceva il concorso per costruire la cupola crociera di Santa Maria del Fiore. L'incarico sarebbe andato a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1769 a Brescia un fulmine colpiva la Torre di San Nazaro, dove si trovavano 780 quintali di polvere da sparo. L'esplosione si propagò per oltre un chilometro con moltissime vittime. Nel 1893 la regina Margherita inaugurava il rifugio di Punta Gnifetti sul Monte Rosa a 4.554 metri di altitudine, conquistando il primato del più alto in Europa che conserva tutt'oggi. E 100 anni fa, nel 1926, l'Italia rivalutava la moneta nazionale con l'obiettivo di raggiungere il cambio con la sterlina britannica a 90 lire, dato che negli ultimi giorni era arrivato a 153 lire. Nel 1973, di fronte a Porto Venere, il subacqueo Enzo Maiorca fissava a 80 metri il nuovo primato mondiale di profondità in apnea. Nel 1994 debuttava in borsa il nuovo titolo di Telecom Italia, nata il 27 luglio. A fine seduta registrava un incremento dell'1,88%. Nel 2000 l'Italia approvava la legge 248 sul diritto d'autore, con maggiore attenzione verso i programmi per computer, inasprendo le pene per le contraffazioni. Nel 2001 la Bayer ammetteva la responsabilità del suo farmaco anticolesterolo Lipobay nella morte di 52 persone. E nel 2011 il prezzo dell'oro toccava i 1826 dollari l'oncia, massimo storico dell'epoca, ma che nei mesi scorsi ha ampiamente superato i 3800 dollari. Nascevano il 18 agosto, nel 1912 la scrittrice Elsa Morante. Nel 1943 il calciatore pallone d'oro Gianni Rivera e nel 1947 l'economista Giulio Tremonti. Sono nati oggi anche gli attori Sergio Castellitto nel 1953, Dino Abrescia nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Geppi Cucciari nel 1973, il cantante Daniele Silvestri nel 1968, l'attrice e conduttrice TV Elena Santarelli nel 1981, la giornalista Beatrice Borromeo nel 1985 e il conduttore televisivo Gianluca Gazzoli, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 18 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il sole resta al comando, ma il maestrale ha finalmente deciso di presentarsi al lavoro. Per la giornata di martedì 18 agosto, un campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche nel complesso stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su buona parte dell'isola. L'estate, quindi, resta saldamente al suo posto. La novità è che da nord-ovest comincerà a farsi sentire il maestrale, pronto a rimescolare un po' le carte e, soprattutto, l'aria. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e sul litorale meridionale, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con tanto sole e ben poche possibilità di trovare una nuvola disposta a fare ombra proprio quando serve. Sulle zone interne meridionali, la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa, anche se durante la mattinata potranno transitare nubi sparse, generalmente senza conseguenze. Situazione un po' più movimentata sulle zone interne settentrionali e sui principali rilievi, dove il tempo si presenterà variabile, con alternanza tra nubi e schiarite. Nel corso del pomeriggio, gli spazi di sereno tenderanno comunque ad aumentare. A ridosso dei rilievi non si può escludere qualche fenomeno temporalesco localizzato, eventualmente capace di sconfinare nelle aree interne vicine. Insomma, sulle coste tutti tranquilli sotto il sole, mentre sui monti l'atmosfera potrebbe concedersi qualche minuto di protagonismo. Temperature. Il caldo continuerà a farsi sentire, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne, dove le temperature massime potranno ancora raggiungere o localmente superare i 35-37 gradi. Lungo le coste avremo valori generalmente più contenuti, ma resterà presente una certa sensazione di afa. La buona notizia è che l'arrivo del maestrale dovrebbe progressivamente favorire una lieve diminuzione delle temperature. Non aspettatevi il cappotto. Diciamo semplicemente che il termometro potrebbe finalmente smettere di comportarsi come se avesse qualcosa da dimostrare. Venti. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali, con il maestrale che diventerà quindi uno dei protagonisti della giornata. Dopo settimane passate a chiederci dove fosse finito, eccolo qua. E naturalmente, come quell'amico che arriva tardi alla festa, quando arriva vuole farsi notare. Mari. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, soprattutto sui settori esposti al maestrale. Il canale di Sardegna risulterà da mosso a molto mosso, mentre il Tirreno passerà da mosso a poco mosso. Attenzione, quindi, soprattutto lungo le coste occidentali e nord-occidentali, dove vento e moto ondoso potranno risultare più sostenuti. Tendenza. Durante la nuova settimana l'anticiclone dovrebbe mostrare i primi segnali di indebolimento, lasciando maggiore spazio alle correnti di maestrale. Questo favorirà un graduale e moderato calo delle temperature, pur in un contesto che resterà pienamente estivo. Nessuna rivoluzione meteorologica, quindi. Semplicemente l'estate potrebbe finalmente allentare di un buco la cintura. Queste erano le nostre previsioni del tempo di martedì 18 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
3: State ascoltando Radio Domus Novas.

0: Prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta. Un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto apriamo La guaritrice ferita di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito,

0: l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, la guaritrice ferita. Edizioni Bompiani.
1: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.
3: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Va ora in onda
2: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
3: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
4: E allora benvenuti a un nuovo appuntamento con Black Coffee. Normalmente l'inizio è diverso, partiamo sempre con il brano di apertura, ma oggi è una puntata particolare. Cercare di stilare una classifica dei migliori è sempre un'impresa ardua. In collaborazione con il sito soultracks.com è stato chiesto agli utenti di questo sito quali fossero i loro brani soul preferiti di tutti i tempi, decennio per decennio. Per molti amanti della musica soul, l'età del loro di questo genere musicale sono stati gli anni 70. Gli utenti di soultracks.com hanno votato le migliori canzoni. Il risultato è una fantastica selezione di brani. 15 brani, 15 fantastici brani. In altre puntate ci sarà anche la classifica degli anni 80 e 90. Partiamo subito con la numero 15, Marvin Gaye con Distant Lover.
5: The greatest soul songs of the 70s.

1973, Marvin Gaye, che durante il programma troveremo altre tre volte. Un album leggendario, Let's Get It On, che tutti gli appassionati del genere sicuramente hanno nella propria collezione. Distant Lover era uno delle otto perle all'interno di questo album. Stesso anno, 1973, 14ª posizione, troviamo uno dei gruppi di punta della Phil Sound, The Stylix, con la voce di Russell Thompson. Tante le cover, per citarne qualcuna, nel 1987 quella della nostra Mina e quella più famosa dei Simple Red del 2003 per l'album Home. Ascoltiamo You Make Me Feel Brand New.

14ª posizione per You Make Me Feel Brand New degli Stylixt. Rimaniamo sempre a Filadelfia, 2 anni dopo, 1975, con Harold Melody della Blue Notes per l'album più importante del gruppo, Wake Up Everybody, con la voce femminile di Sharon Page per la 13ª posizione, You Know How to Make Me Feel So Good.

per la 13ª posizione da Philadelphia, Harold Melvin Blue Notes. Il prossimo brano è una cover del gruppo degli Undisputed Truth, ma divenne più famoso un anno dopo, 1972, per il gruppo per eccellenza della Motown, 12ª posizione, Temptation, Papa Was a Rolling Stone.

È un successo Motown per i Temptation, Papa Was a Rolling Stone. Chiude la prima parte di Black Coffee con la undicesima posizione, una produzione di Quincy Jones per Michael Jackson, per uno dei suoi album di maggior successo, Off the Wall. 5 dischi di platino, 1979, arriva Rock With You.

0: Undicesima posizione per Michael Jackson con Rock With You.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: La seconda parte di Black Coffee si apre con la decima posizione per quanto riguarda questa speciale classifica dei migliori singoli degli anni 70 scelta dai fruitori del sito soultracks.com con Gladys Knight and Pips con Midnight Train to Georgia, un classico che vinse anche un Grammy nel 1974. Adesso un premio Oscar, Tim Fronshat con Isaac Hayes.
1: The greatest soul songs of the 70s.

Posizione numero 9 per Isaac Hayes con il tema musicale per Shaft, film della Metro Golden Mayer del 1971, vincitore dell'Oscar per la categoria miglior canzone originale. Alla numero 8 c'è Love Train, considerata una delle prime canzoni della disco music. Così si ritorna a Philadelphia con gli OJs e il contributo musica della Mother, Father, Sister and Brothers.

Erano gli OJs con L'Old Train. All'inizio di questa classifica avevo anticipato la presenza di Marvin Gaye per ben 4 volte. Questa è la seconda, 7ª posizione per un disco monumentale come What's Going On. Il primo esempio di una canzone sull'ecologia arriva Mercy, Mercy Me.

Era la settima posizione per Marvin Gaye con Mercy, Mercy Me. Abbiamo una relazione in corso, sappiamo entrambi che è sbagliata, ma è troppo forte per finirla adesso. Sono le parole di questo successo del 1972, dove descrive una relazione extraconiugale tra un uomo e una donna, la signora Jones. Sesta posizione per Billy Paul con Me and Mrs. Jones.

0: Era la sesta posizione di Billy Paul con Me and Miss Jones, che chiude la seconda parte di questa classifica dei migliori singoli degli anni 70.
1: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

L'ultima parte di oggi si apre con la quinta posizione per quanto riguarda questa classifica dei migliori singoli degli anni 70. Attenzione, ricordo che non è una classifica ufficiale, ma è la scelta degli utenti di soultracks.com. 1971, Just My Imagination dei Temptation, che è anche l'ultimo singolo del gruppo a presentare i membri fondatori Eddie Kendricks e Paul Williams insieme. Quarta posizione, ancora una volta, arriva Harold Melvin e Blue Notes.

trust in me like I trust in you. As long as we've been together,

0: siamo ai piedi del podio, quarta posizione per Errol Melvin e Blue Notes per il loro primo successo If You Don't Know Be My Now, che era stata scritta per Lela Bell, ma Gamble Enough, dopo varie consultazioni, preferiscono affidarla al gruppo. Arriviamo così al podio, terza posizione per All Green.
1: Nel 1971.

1971, Let's Stay Together è la title track del suo quarto album registrato in studio da Al Green, classificata anche alla posizione numero 60 delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, redatta dalla rivista Rolling Stone. Dal terzo posto andiamo a sentire chi occupa la seconda posizione, ancora una volta, e non è finita qui, Marvin Gaye.

0: Una delle canzoni più conosciute di Marvin Gaye, Let's Get It On, 1973, un'ode alla liberazione sessuale, un successo targato Motown. Era la seconda posizione. Indovinate, gli utenti di soultracks.com chi hanno scelto come regina dei migliori single degli anni 70?
1: What's up, man?
2: Brother, what's up?
1: This is a big party, man.
2: Yeah, brother,

0: right on. Right on.
1: Molti critici considerano What's Going On uno dei più grandi album di tutti i tempi, una pietra miliare nella musica, da tempo al primo posto della lista dei 500 migliori album di tutti i tempi, una produzione dello stesso Marvin Gaye sotto l'etichetta Motown. Era la title track scelta dagli utenti di soultracks.com come la numero uno.

0: Bellissimo viaggio fatto all'interno delle scelte che gli utenti di soultracks.com hanno fatto. Abbiamo ascoltato la classifica dei 15 migliori singoli degli anni 70. Adesso facciamo un veloce riassunto. Alla 15ª posizione Marvin Gaye con Distant Lover, alla 14ª The Stylix, alla 13ª posizione c'era Aaron Melvia Blue Notes, alla 12ª posizione Temptation con Papa Was a Rolling Stone, 11ª per Michael Jackson con Rock With You, alla 10ª Gladys Knight and Pips Midnight Train to Georgia, alla 9ª posizione Isaac Hayes, all'8ª posizione c'era The OJ's con Love Train, 7ª posizione Mercy Mercy Me di Marvin Gaye, alla 6ª posizione Me and Mrs. Jones di Billy Paul, alla 5ª posizione Temptation Just My Imagination c'era Aaron Melvin Blue Notes, alla 4ª posizione Al Green, ecco qui il podio, Al Green alla 3ª posizione con Let's Stay Together, alla 2ª posizione Marvin Gaye con Let's Get It On e la regina Marvin Gaye What's Going On alla numero 1. Come detto in apertura di puntata, ci saranno anche degli appuntamenti con i migliori singoli degli anni 80 e 90 sempre scelti dagli utenti di soultracks.com che ringrazio. Adesso i saluti, un ringraziamento per la parte tecnica va Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vettorini. Un ringraziamento sempre ai nostri ascoltatori. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novas.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

novità. Nel disco novità di questa nuova settimana torna un interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico. Io.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: È martedì 18 agosto 2026. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena. La luna è crescente e il proverbio del giorno, a chi batte forte si aprono le porte, ricorda che per raggiungere i risultati sperati bisogna essere determinati e perseveranti. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1227, a Yunchuan, in Cina, moriva Gengis Khan, il condottiero fondatore della Mongolia, che aveva formato il più grande impero al mondo. Nel 1418 l'Opera del Duomo di Firenze indiceva il concorso per costruire la cupola crociera di Santa Maria del Fiore. L'incarico sarebbe andato a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1769 a Brescia un fulmine colpiva la Torre di San Nazaro, dove si trovavano 780 quintali di polvere da sparo. L'esplosione si propagò per oltre un chilometro con moltissime vittime. Nel 1893 la regina Margherita inaugurava il rifugio di Punta Gnifetti sul Monte Rosa a 4.554 metri di altitudine, conquistando il primato del più alto in Europa che conserva tutt'oggi. E 100 anni fa, nel 1926, l'Italia rivalutava la moneta nazionale con l'obiettivo di raggiungere il cambio con la sterlina britannica a 90 lire, dato che negli ultimi giorni era arrivato a 153 lire. Nel 1973, di fronte a Porto Venere, il subacqueo Enzo Maiorca fissava a 80 metri il nuovo primato mondiale di profondità in apnea. Nel 1994 debuttava in borsa il nuovo titolo di Telecom Italia, nata il 27 luglio. A fine seduta registrava un incremento dell'1,88%. Nel 2000 l'Italia approvava la legge 248 sul diritto d'autore, con maggiore attenzione verso i programmi per computer, inasprendo le pene per le contraffazioni. Nel 2001 la Bayer ammetteva la responsabilità del suo farmaco anticolesterolo Lipobay nella morte di 52 persone. E nel 2011 il prezzo dell'oro toccava i 1826 dollari l'oncia, massimo storico dell'epoca, ma che nei mesi scorsi ha ampiamente superato i 3800 dollari. Nascevano il 18 agosto, nel 1912 la scrittrice Elsa Morante. Nel 1943 il calciatore pallone d'oro Gianni Rivera e nel 1947 l'economista Giulio Tremonti. Sono nati oggi anche gli attori Sergio Castellitto nel 1953, Dino a Brescia nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Geppi Cucciari nel 1973, il cantante Daniele Silvestri nel 1968, l'attrice e conduttrice TV Elena Santarelli nel 1981, la giornalista Beatrice Borromeo nel 1985 e il conduttore televisivo Gianluca Gazzoli, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 18 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto! Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra! Diventa la voce che si unisce a Domus Novas, fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
3: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.

Ed eccoci qua, anche questa settimana pronti a parlare di musica rock e non solo. Sì, perché come sempre qui ad Area Rock, in compagnia di Raffaele Astore, faremo quelli che sono apposta, appunto, i nostri viaggi attraverso le tantissime novità che ci hanno sommerso durante questi giorni, i tanti ascolti che abbiamo fatto per comunque regalare poi pienamente quelle che sono le recensioni oppure le news che andate a trovare direttamente sul nostro sito ariarock.it, e quindi poi sono uscite fuori tante novità che chiaramente questa nuova puntata di Area Rock noi vi proponiamo in maniera garbata, si potrebbe dire.

E lo facciamo comunque con entusiasmo, perché comunque quando parliamo di musica rock, quando parliamo di novità, ci piace capire appunto dove questo genere sta andando, dove questo genere porta tutti quanti gli appassionati. E questo è un modo anche per scoprire quelle che sono le tante tante novità, soprattutto per noi che magari una certa età comincia ad avanzare, ma che comunque, appunto, non dimenticando quello che è stato il rock di una volta, non ci meravigliamo poi tanto di dove oggi siamo finiti con tutti quanto questo nuovo modo di intendere la musica rock nella sua, come dire, globalità. E insomma, stiamo facendo un pochino di discorsi filosofici, questo per poter un pochino intrattenere il tempo e nel frattempo andare a sistemare ancora qualche altra cosa tecnica. Ebbene, cominciamo a parlare appunto di musica, cominciamo a parlare di quelle che sono le proposte che in questa puntata Raffaele Astore vi farà ascoltare in maniera, come dire, così propositiva, davvero propositiva. Quindi se siete dall'altra parte, state facendo qualsiasi cosa, non distraetevi po' tanto, cercate di puntare un pochino l'orecchio a quelle che sono appunto queste tante novità che vi sto per proporre. E partiamo con quelli che sono gli irlandesissimi di Cork, e vale dire Cardinals, una band a trazione familiare, potremmo dire. È stata fondata da due fratelli, Juan, voce e chitarra, e Finn alla fisarmonica, e vi suona anche il cugino Darragh alla batteria, oltre che Oscar Guidovich alla chitarra e Aaron Harley al basso. Gli unici due del gruppo che di cognome non fanno Manning, e quindi Masquerade è dunque il titolo questo dell'album, un incrocio di generi assai composito, molto rumoroso dal punto di vista chitarristico, melodicamente molto aperto, a volte eccessivamente stratificato, un po' stereotipato nella propria essenza di irlandesi, appunto. Tuttavia, dobbiamo dire la verità, non possiamo assolutamente trascinarli, perché comunque vale la pena andare ad ascoltarli. Cardinals. E noi ci ascoltiamo il pezzo che poi dà il titolo a questo album, che tra l'altro è un esordio che viene proprio quest'anno, 2026. Masquerade è il pezzo dell'omonimo brano dei Cardinals.

devo dire la verità che questo esordio ci ha visto davvero entusiasti per quello che è questo disco dei Cardinals Masquerade, una band che è difficile dimenticare, perché comunque vi invito ad andare ad ascoltare tutto l'album e resterete davvero davvero come dire estasiati da quella che è la proposta di questa band irlandese. Come altrettanto da quelle zone arrivano questi Congratulations, un quartetto di Brighton che debuttano con questo Join Hands, che ci consegna una band che ha passato ore a calibrare quello che poi è un tira e molla stilistico tra l'urgenza e la necessità di fare un po' di garage e quella che loro chiamano raffinatezza pop. Questa è My Heart.

Bene, dopo i primi due pezzi che ci hanno fatto viaggiare un pochino tra Irlanda e Gran Bretagna, è il momento, come si suol dire, di ritornare in patria con quello che appunto è un nuovo album dei Dama Blu. Infatti da un po' di tempo avevamo annunciato del singolo Emorragia, anticipazione di questo nuovo album della band romana, pubblicato lo scorso 17 aprile, distribuito e promosso da Resisto Distribuzione. Nulla da pretendere, è comunque un insieme di brani che rappresenta la band nel suo insieme. Vale a dire, storia di vita vissuta con un filo conduttore unico che richiama le inclinazioni, l'insofferenza verso le giustizie, la determinazione e i risvolti psicologici delle scelte. Questo è quanto scritto da loro. Dama Blu, questo è fatto.

Bene, i Dama Blu con questo rock che si muove appunto un pochino nell'ambito alternative e che comunque ci piace, perché comunque è un pezzo che ha tirato davvero l'anima. Noi adesso ci spostiamo su altre sponde e stiamo parlando di Heart Pies, titolo del nuovo album dei Clopats. Disponibile sotto etichetta Black Candy Produzioni a partire già dal 17 aprile scorso, 35 minuti circa durante i quali il quartetto toscano fa viaggiare l'ascoltatore in territori davvero musicalmente eterogeni, dalla psichedelia al surf, al garage, al punk rock, insomma, bangs in your head. E questo pezzo dei The Clopats and Animax Formidables.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: Ebbene, dopo il nuovo album di The Claw Parts, da quale ci siamo ascoltati questo Banks in Your Head, adesso è la volta di un'altra band italianissima. Loro sono milanesi e sono i Pindar, che tornano sulle scene con un nuovo album, il terzo della loro carriera. Tra diverse suggestioni di natura ambient, elettronica, trip hop, insomma Comfort in the Silence, che è il nuovo ritorno di questa band, attraverso e dipinge quello che è il silenzio come forma di resistenza davvero attiva, e quindi da Comfort in the Silence ci andiamo ad ascoltare questo Fade, che oltre a far un po' rilassare, fa molto, molto viaggiare la mente. Fade, loro sono i Pindar.

grande sound quello dei Pindar, ragazzi milanesi che hanno saputo proporre questo genere che appunto si muove tra ambient, elettronica contemporanea, un po' di trip pop, ma insomma questo loro nuovo lavoro Comfort in the Silence è un album che comunque è davvero interessante, come altrettanto interessante è quest'altra band Mr. Lemon. Loro sono di Livorno e debuttano nel panorama discografico con No One Combs My Hair Like the West Wind. Il disco è stato anticipato da quello che è il singolo Restless, brano esplosivo sin da primo ascolto, e poi ditemelo se non ho ragione, Mr. Lemon, questo è Restless.

Questi erano i Mr. Lemon toscanacci, davvero molto interessanti con questo Restless, come sono altrettanto interessanti i Pastel, che stavolta arrivano dalla Puglia. Loro sono di Bari e si definiscono una band stortissima. In 12 anni di attività hanno pubblicato vari split, condiviso palchi con numerose realtà italiane e internazionali, e realizzato nel 2015 il concept album La Chiappanuvole. Il loro nuovo lavoro, A Lover's Manifesto, conferma la natura fortemente map rock del progetto, che è comunque un buon lavoro ed una band da non perdere di vista. Forza Puglia, Pastel, A Lover's Manifesto, e questo è Lucky Kentucky.

insomma, dopo questo passaggio dei pastel, un pochino potremmo dire appunto questo math rock, adesso è la volta di un'altra band, anche loro italianissimi, romani, che danno corpo alle proprie sensazioni attraverso 7 tracce contenute in All You Can Eat, anzi no, scusate, contenute in Afterglow. E loro sono All You Can Hate. Uno spazio davvero sospeso tra quello che potrebbe essere la luce e l'ombra, che con questo Afterglow si fa molto molto più intenso, con queste 7 tracce che si muovono tra muri sonori all'insegna di un classico shoegaze. Dagli All You Can Hate, noi ci stiamo ascoltando da Afterglow questo Goodbye.

0: All You Can Hate, questa band che davvero lascia davvero molto sospesi con questa discreta riproposta di generi di riferimento che comunque poi alla fine si scontrano con quella che è la costante brevità dei singoli brani, che alla fine comunque piacciono e coinvolgono. Questa era la leggerissima Goodbye, insomma un disco che vi propongo davvero di andare ad ascoltare, come altrettanto un ascolto non dovreste perderlo con questo We Are Not Old Socks, vale a dire l'esordio dell'omonima band Old Socks. Band che appunto esce con questo disco.
1: How are you?
0: Musicalmente un disco che si muove tra influenze britpop, alternative rock, in equilibrio tra quella che è l'immediatezza melodica e la ruvidità. Un disco molto interessante. Old Socks, We Are Not Old Socks, e questo è Bittersweet.

0: Bene, dopo le melodie degli Odd Sox con questo Bittersweet, adesso è l'ora della pubblicità.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
1: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: E mentre la sigla della pubblicità continua, noi introduciamo quello che è un EP d'esordio. Sì, lo stiamo parlando di Zweiglo, Unpractical Blooming. E dobbiamo dire che questo esordio è molto interessante, perché quando sono le donne a prendere l'iniziativa è sempre, dobbiamo dire, un salto esilarante, perché comunque ti portano, anzi ti trascinano senza via di scampo dove vogliono loro. Quando poi sono delle musiciste è ancora meglio, perché hanno sempre qualcosa di più da dire. Certo, non ho tutto oro quel che luccica, ma in questo caso quello di Zweiglo, progetto dietro il quale si c'era l'artista veronese Giulia Cinquetti, già bassista delle acclamate showcase band venete You're Nothing e My Eyes Love, loro possiamo dire che si tocca con i padiglioni auricolari. Se non ci credete, ascoltate, questo è Amniotic, lei è Zweiglo. In arte, in realtà Giulia Cinquetti.

Sway Glow e Amniotic, un album davvero desordio, interessabile, questo Impracticable Blooming dal quale ci siamo ascoltati, questo Amniotic, comunque questo è già un altro genere che comunque rientra sempre in quelle che sono le nostre scelte settimanali che vi proponiamo. E voi lo sapete che ogni tanto Area Rock Machine è proprio fuori da quelli che sono i suoi logici binari, perché come spesso abbiamo detto la musica non ha né può avere confini. È vero che in genere ci occupiamo di cose che hanno uno stretto legame con il rock, ma quando tra le mani ti capitano ad esempio esordi come questo che ho in questo momento tra le mani, non è possibile non parlarne. E stiamo parlando dell'esordio di Ella Red, un esordio davvero interessante che avviene con questo album It's Not Real, un album molto personale ma che promette comunque milioni di stream, perché è avvicinabile a quelle che sono le grandi del pop. Date voi comunque un giudizio. Questa è Ella Red dall'album It's Not Real. Noi ci stiamo ad ascoltare questo Afrodite.

E beh, siamo passati a tutt'altro genere con questa Ella Reid Aphrodite, un misto davvero molto interessante di quel pop che ogni tanto amiamo calare all'interno di quelle che sono le nostre programmazioni, e come ad esempio caliamo questo Kiko e The Blues Refugees, che escono con questo Ghost, un riuscito mix di soul blues classico e moderno molto ben suonato dalla band portoghese. Un lavoro che ci ha sorpreso per quella che è la carica positiva che comunque riesce a dare all'ascoltatore in tempi come i nostri. Questa energia è preziosa e chi è capace di infonderla va sicuramente sostenuto. Kiko e The Blues Refugees da Ghosts. L'omonimo pezzo. Un po' di blues non guasta mai.

Questo era Kiko The Blues Refugees con questo Ghost, molto richiamo al blues che piace a tanti, soprattutto un mio amico, non vi nomino per questioni di pubblicità, ma vabbè, lasciamo stare, noi continuiamo con quello che è il nostro percorso qui ad Area Rock, perché adesso è la volta di un altro esordio solista, stiamo parlando di Brian D'Addario, The Lemon Twigs, che ha pubblicato il proprio album d'esordio solista, Till The Morning. Un album composto da 11 canzoni scritte e registrate in più studi e in più stadi, sì. Uniti dal tema del desiderio spirituale, dell'isolamento, della responsabilità sociale, del karma e della perdita. Insomma, una sorta di country barocco, come la descrive proprio lui, Brian D'Addario, dal quale ci stiamo ascoltando questo Till The Morning.

Anche questo è un esordio, quello di Brenda Dario, che ci ha colpito, perché comunque alla fine poi andiamo a toccare tutte quante quelle che sono le energie di una volta, chiamiamole così. Comunque un album, Till the Morning, che volenti o nolenti ha lasciato il segno anche in noi che lo abbiamo ascoltato poi per proporvelo qui di modo di fatto, insomma. E arriviamo ormai verso la chiusura, perché Angels è l'album di esordio, un altro album di esordio del gruppo Ligure. Questa volta stiamo parlando di Black Pie, che è uscito invece nello scorso anno, 2025, su Black Widow Records. Un vero e proprio supergruppo, poiché un po' come è accaduto ad altre band nostrane, i Black Pie nascono dall'incontro di musicisti dalla notevole esperienza. Questo Angels è un'opera di grande qualità, nel quale emerge un suono molto identitario, ma al tempo stesso frutto delle prospettive compositive di ciascuno dei musicisti, attraverso una gamma di sonorità e stili che spazia dall'hard rock al blues, con sfumature funky e jazz. E c'è anche un pizzico di mediterraneità, come dire. Black Pie, Chaos Night, in chiusura di questa puntata di Area Rock, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore.

0: Ebbene, con questi Black Pie possiamo dire che siamo arrivati davvero alla chiusura di questa puntata di Area Rock, una puntata che vi ha davvero ha cercato davvero di proporvi tante cose nuove, un piccolo salto nel passato, ma appena, e quindi niente, abbiamo cercato di proporvi davvero quanto più possibile quelle che sono le proposte che giungono a noi e che magari leggendo di qua di là ci colpiscono anche attraverso gli ascolti che settimanalmente facciamo per proporvi questa nostra oretta, questi 60 minuti in compagnia di Raffaele Astore per questa puntata di Area Rock, del quale chiediamo alla regia subito la sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
0: Ebbene, anche la sigla ormai per questa volta è andata via, e devo dirvi che durante la trasmissione io prendevo un pochino di appunti di qua e di là per cercare di farmi un po' quella che è la scaletta che mi vedrà impegnato poi all'inizio, all'avvio di questa nuova estate, con tante cose da andare a vedere un pochino in giro di qua e di là, ma anche perché sono cose che ne valgono effettivamente la pena. In Puglia c'è davvero tanto, ricordo quelli che sono poi gli appuntamenti dal 16 al 18 giugno del Medimex, con il 20 e 21 giugno, che sono i giorni in cui sono concentrati i grandi concerti, ma c'è tanto altro. Ad esempio ci sarà il ritorno dopo tanti anni dei grandi Litfiba in quella di Melpignano, terra della notte della Taranta, insomma c'è davvero tanto da vedere in Puglia, ma non solo in Puglia, perché ci saranno i Foo Fighters a Milano, insomma c'è tanta carne a cuocere. Lo stesso Neil Young, che sembra arrivi anche in Italia, insomma chi più ne ha più ne metta. Per i rocker c'è sempre tanto da fare, tanto da andare a vedere, e quindi noi ci terremo costantemente in movimento, anche perché non so se quest'anno accadrà come lo scorso anno, che non abbiamo assolutamente sospeso le nostre trasmissioni. Vabbè, staremo a vedere un po' quello che accade. Bene, anche per questa puntata è davvero tutto. Ciao a tutti da Raffaele Astore, e come sempre, se il rock non arriva ve lo portiamo noi. Ciao con Area Rock.

0: Sei pronto a tornare negli anni 80-90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Vais. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il sole resta al comando, ma il maestrale ha finalmente deciso di presentarsi al lavoro. Per la giornata di martedì 18 agosto, un campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche nel complesso stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su buona parte dell'isola. L'estate, quindi, resta saldamente al suo posto. La novità è che da nord-ovest comincerà a farsi sentire il maestrale, pronto a rimescolare un po' le carte e, soprattutto, l'aria. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e sul litorale meridionale, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con tanto sole e ben poche possibilità di trovare una nuvola disposta a fare ombra proprio quando serve. Sulle zone interne meridionali la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa, anche se durante la mattinata potranno transitare nubi sparse, generalmente senza conseguenze. Situazione un po' più movimentata sulle zone interne settentrionali e sui principali rilievi, dove il tempo si presenterà variabile, con alternanza tra nubi e schiarite. Nel corso del pomeriggio gli spazi di sereno tenderanno comunque ad aumentare. A ridosso dei rilievi non si può escludere qualche fenomeno temporalesco localizzato, eventualmente capace di sconfinare nelle aree interne vicine. Insomma, sulle coste tutti tranquilli sotto il sole, mentre sui monti l'atmosfera potrebbe concedersi qualche minuto di protagonismo. Temperature. Il caldo continuerà a farsi sentire, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne, dove le temperature massime potranno ancora raggiungere o localmente superare i 35-37 gradi. Lungo le coste avremo valori generalmente più contenuti, ma resterà presente una certa sensazione di afa. La buona notizia è che l'arrivo del maestrale dovrebbe progressivamente favorire una lieve diminuzione delle temperature. Non aspettatevi il cappotto. Diciamo semplicemente che il termometro potrebbe finalmente smettere di comportarsi come se avesse qualcosa da dimostrare. Venti. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali, con il maestrale che diventerà quindi uno dei protagonisti della giornata. Dopo settimane passate a chiederci dove fosse finito, eccolo qua. E naturalmente, come quell'amico che arriva tardi alla festa, quando arriva vuole farsi notare. Mari. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, soprattutto sui settori esposti al maestrale. Il canale di Sardegna risulterà da mosso a molto mosso, mentre il Tirreno passerà da mosso a poco mosso. Attenzione, quindi, soprattutto lungo le coste occidentali e nord-occidentali, dove vento e moto ondoso potranno risultare più sostenuti. Tendenza. Durante la nuova settimana l'anticiclone dovrebbe mostrare i primi segnali di indebolimento, lasciando maggiore spazio alle correnti di maestrale. Questo favorirà un graduale e moderato calo delle temperature, pur in un contesto che resterà pienamente estivo. Nessuna rivoluzione meteorologica, quindi. Semplicemente l'estate potrebbe finalmente allentare di un buco la cintura. Queste erano le nostre previsioni del tempo di martedì 18 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
4: Gusta la musica! Su Radio Domus Novas solo buona musica! Quella giusta, fresca, frizzante, come te!

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta, un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto apriamo La guaritrice ferita di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito, l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, La guaritrice ferita. Edizioni Bompiani.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine.
9: Un cordiale saluto agli ascoltatori di Idea News e del circuito Airplay da Mario Di Gregorio. Oggi affrontiamo un tema di straordinaria attualità che riguarda il futuro della nostra salute e della nostra quotidianità. La lifestyle medicine, ovvero la medicina dello stile di vita legata alla longevità e alla salute metabolica. Lo facciamo con un ospite d'eccezione, il dottor Alfonso Ramunni, stimato medico, specialista e ricercatore. Benvenuto dottor Alfonso Ramunni.
10: Grazie per l'invito e soprattutto per l'opportunità di parlare di un argomento che dovrebbe riguardare tutti noi.
9: Dottor Ramunni, si parla sempre più frequentemente di lifestyle medicine, ma spesso il concetto viene confuso con il semplice benessere o con rimedi superficiali. Ci aiuta a capire dal punto di vista medico-scientifico in cosa consiste esattamente questo approccio?
10: Certo, grazie ai progressi della medicina possiamo dire che molte persone vivono più a lungo che mai, ma vivere più a lungo non significa sempre vivere bene. Spesso infatti il divario tra una durata di vita sana e quella totale è enorme. Troppi adulti anziani trascorrono anni, se non decenni, afflitti da gravi problemi di salute come malattie cardiovascolari, diabete, Alzheimer. La vera sfida quindi non è prolungare gli anni soltanto, ma aggiungere salute e vitalità a quegli anni. Ovvero la medicina tradizionale si basa su un modello focalizzato sull'assenza di malattie, ancora oggi, e trascura il graduale declino della capacità funzionale che caratterizza un normale invecchiamento. Gli individui possono essere anche clinicamente sani, ma operare significativamente al di sotto del loro massimo fisiologico cognitivo. Nella maggior parte dei casi il processo inizia silenziosamente e prosegue per anni, prima che si evidenzi la comparsa di malattia. Questo significa che la prevenzione inizia molto prima dei sintomi. Ecco perché in Europa, in generale nei paesi occidentali, c'è un crescente interesse per la medicina dello stile di vita, la lifestyle medicine, come lei l'ha definita, che afferma che la prevenzione conta più del trattamento. Basata su 6 pilastri interconnessi, la medicina dello stile di vita tratta, inverte e previene condizioni croniche come il diabete tipo 2, l'obesità, le malattie cardiovascolari, cioè quelle malattie definite non trasmissibili.
1: Alla luce di quanto ha affermato, quali sono i comportamenti, i 6 pilastri cui ha fatto cenno, che la medicina dello stile di vita raccomanda per garantire una solida salute metabolica e una longevità in salute?
10: Ebbene, per promuovere la salute e per la gestione delle malattie non trasmissibili, la medicina dello stile di vita evidenzia il ruolo cruciale della nutrizione, primo pilastro, che non significa dieta, ma un modello alimentare che tenga conto delle sinergie tra i vari alimenti. Dell'attività fisica, secondo pilastro, che non deve essere confusa con lo sport, ma deve essere costante e il più vicino possibile alla fisiologia del nostro corpo. Un'adeguata igiene del sonno, terzo pilastro, che miri a favorire un riposo notturno di qualità e a prevenire l'insonnia, insonnia che è associata a un aumento della mortalità per tutte le cause e all'incidenza di molte malattie croniche. Poi viene la capacità di gestire le dipendenze, che è il quarto pilastro. Dipendenze che alterano i circuiti cerebrali, trasformando il piacere in un bisogno compulsivo. Strettamente connessa alla gestione delle dipendenze, poi la gestione dello stress cronico, quinto pilastro, quale è collegato a un'ampia gamma di problemi di salute e può compromettere anche il sistema sanitario, rendendo più difficile la fase di recupero dalle malattie. Infine, l'ultimo pilastro, il sesto. La cura delle relazioni interpersonali, che sono fondamentali per la salute psicofisica, perché sono capaci di ridurre significativamente il cortisolo, che è l'ormone dello stress. Faccio un esempio, un semplice abbraccio di almeno 20 secondi attiva il rilascio di ossitocina, che riduce l'ansia e favorisce l'empatia e la fiducia. Ovviamente gli interventi diretti a modificare singoli fattori di rischio possono sicuramente essere efficaci, ma solo gli approcci integrati ed olistici che mirino a soddisfare tutti i pilastri citati offrono un nuovo paradigma per una promozione della salute più ampia e completa.
1: La teoria ha chiaramente bisogno di incontrare la pratica e il territorio. Di recente l'ANAS Puglia ha promosso un importante incontro focalizzato proprio su questi temi, riscuotendo grande interesse. Qual è il bilancio di quell'appuntamento e perché è così fondamentale che realtà del terzo settore cooperino con il mondo medico per diffondere la cultura della prevenzione?
10: Ebbene, è come ha potuto comprendere dall'elencazione dei 6 pilastri, uno stile di vita sano non si limita a considerazioni esclusivamente concentrate sull'individuo, ma estende il suo rapporto anche all'ambiente, dove devono essere favorite le relazioni autentiche e significative per la nostra persona, la pratica dell'ascolto attivo, della comunicazione empatica, la creazione di un'atmosfera accogliente. Non si tratta quindi solo di implicazioni personali. Gli sforzi per ritardare le malattie legate all'età hanno implicazioni

0: 5 suggeriscono che spostare l'attenzione sulla durata della salute potrebbe portare fino a 2 trilioni di dollari di aumento del PIL globale, riducendo il tempo che le popolazioni trascorrono in condizioni di cattiva salute.
1: Guardiamo ora al futuro. Lei è fortemente impegnato in prima linea su questi temi. Quali saranno i prossimi passi operativi nell'ambito della Commissione Medicina per tradurre i principi della Lifestyle Medicine in azioni e protocolli accessibili alla comunità?
0: Beh, questo è un punto essenziale. Il punto essenziale del progetto è l'acquisizione di consapevolezza. Come presidente della Commissione Medico-Scientifica dell'ANAS Puglia, il mio compito è favorire la diffusione della cultura della salute. In quest'ottica, come lei ha ricordato, è stato organizzato presso la sede ANAS di Bari un incontro sulla medicina dello stile di vita, che ha riscosso parecchio successo. In questa prospettiva, il futuro prevede di dare vita a un modello istruttivo formativo dedicato alla popolazione generale, il quale abbia lo scopo di rendere edotto il maggior numero di persone possibili sui vantaggi indiscutibili dell'adozione di uno stile di vita in grado di mantenere una salute metabolica. Ovviamente, in quest'opera mi avvarrò di tutte le opportunità che l'ANAS Puglia, con il suo bagaglio di oltre 50 associazioni e oltre 1200 soci, fornirà in termini di competenza, collaborazione e diffusione della comunicazione, ricordando comunque che molti dei più potenti cambiamenti per la salute sono semplici, accessibili e già alla nostra portata, e che la non aderenza ad essi non dovrebbe essere vista come un fallimento individuale, ma stimolare la necessità di un supporto, di una semplificazione e di una comunicazione che coinvolga la società intera.
1: In questo scenario di evoluzione della cura, avete in animo di intraprendere un qualche progetto che permetta ai partecipanti consapevoli di mantenere la salute metabolica?
0: Ebbene, accanto al discorso sui modelli istruttivo-formativi, abbiamo in mente in itinere di costruire un progetto che abbia solide basi scientifiche e quindi si differenzi e si distanzi dalla moltitudine di informazioni spesso superficiali che vengono fornite in molti casi a scopo commerciale, propagandando una salute e una longevità che non sono ovviamente soddisfatte dall'acquisizione di questi parametri. Noi abbiamo in mente di costruire un progetto, siamo in itinere nella formazione, che dopo aver fatto acquisire ai partecipanti la consapevolezza dei comportamenti da adottare, possa indirizzarli verso il giusto tipo di percorso che dovrebbero adottare senza lasciarli andare, senza fare in modo che possano distogliersi dai suggerimenti che abbiamo proposto, seguendo una specie di guida, seguendoli nel corso del follow up, affinché il mantenimento di questi pilastri possa essere consentito nel tempo, unica condizione per consentire la prevenzione delle malattie non trasmissibili.
1: Ringraziamo il dottor Alfonso Ramunni per averci offerto questa preziosa panoramica. Cambiare marcia nelle nostre abitudini quotidiane non è solo una scelta personale, ma una vera e propria strategia medica per il nostro futuro. Grazie ancora al nostro ospite e grazie a tutti voi che ci avete seguito.
0: Grazie, grazie, arrivederci.
1: Per Idea News e il circuito Airplay, Mario Di Gregorio. A risentirci al prossimo approfondimento.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas. Momenti da vivere.

0: novità. Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di Ichnos, la Sardegna in diretta. Il sole resta al comando, ma il maestrale ha finalmente deciso di presentarsi al lavoro. Per la giornata di martedì 18 agosto, un campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche nel complesso stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su buona parte dell'isola. L'estate, quindi, resta saldamente al suo posto. La novità è che da nord-ovest comincerà a farsi sentire il maestrale, pronto a rimescolare un po' le carte e, soprattutto, l'aria. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e sul litorale meridionale, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con tanto sole e ben poche possibilità di trovare una nuvola disposta a fare ombra proprio quando serve. Sulle zone interne meridionali, la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa, anche se durante la mattinata potranno transitare nubi sparse, generalmente senza conseguenze. Situazione un po' più movimentata sulle zone interne settentrionali e sui principali rilievi, dove il tempo si presenterà variabile, con alternanza tra nubi e schiarite. Nel corso del pomeriggio, gli spazi di sereno tenderanno comunque ad aumentare. A ridosso dei rilievi non si può escludere qualche fenomeno temporalesco localizzato, eventualmente capace di sconfinare nelle aree interne vicine. Insomma, sulle coste tutti tranquilli sotto il sole, mentre sui monti l'atmosfera potrebbe concedersi qualche minuto di protagonismo. Temperature. Il caldo continuerà a farsi sentire, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne, dove le temperature massime potranno ancora raggiungere o localmente superare i 35-37 gradi. Lungo le coste avremo valori generalmente più contenuti, ma resterà presente una certa sensazione di afa. La buona notizia è che l'arrivo del maestrale dovrebbe progressivamente favorire una lieve diminuzione delle temperature. Non aspettatevi il cappotto. Diciamo semplicemente che il termometro potrebbe finalmente smettere di comportarsi come se avesse qualcosa da dimostrare. Venti. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali, con il maestrale che diventerà quindi uno dei protagonisti della giornata. Dopo settimane passate a chiederci dove fosse finito, eccolo qua. E naturalmente, come quell'amico che arriva tardi alla festa, quando arriva vuole farsi notare. Mari. Il mare di Sardegna sarà molto mosso, soprattutto sui settori esposti al maestrale. Il canale di Sardegna risulterà da mosso a molto mosso, mentre il Tirreno passerà da mosso a poco mosso. Attenzione, quindi, soprattutto lungo le coste occidentali e nord-occidentali, dove vento e moto ondoso potranno risultare più sostenuti. Tendenza. Durante la nuova settimana l'anticiclone dovrebbe mostrare i primi segnali di indebolimento, lasciando maggiore spazio alle correnti di maestrale. Questo favorirà un graduale e moderato calo delle temperature, pur in un contesto che resterà pienamente estivo. Nessuna rivoluzione meteorologica, quindi. Semplicemente l'estate potrebbe finalmente allentare di un buco la cintura. Queste erano le nostre previsioni del tempo di martedì 18 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
1: Radio Domus Novas.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: Fitness e postura post Ferragosto.
3: L'AI come personal trainer.

0: Ovvero come smaltire le grigliate di Ferragosto e correggere la postura direttamente da casa.
1: Sono pillole di AI.
2: Parliamo di quel tipico risveglio tra il 16 e il 17 agosto.
0: Esatto, quando ti alzi dal divano dopo due giorni di grigliata, buffate e amache e senti la schiena bloccata e quella voglia improvvisa di fare un po' di movimento.
2: Il problema è che la palestra sotto casa spesso è chiusa per ferie e improvvisarsi atleti dopo giorni di stravizi, beh, rischia solo di farci venire il colpo della strega.
0: Però oggi non serve improvvisare. L'intelligenza artificiale usata insieme alla fotocamera dello smartphone può diventare un vero e proprio personal trainer da salotto.
2: Beh, la prima app fantastica per fare esercizi in totale sicurezza si chiama Zenia.
0: È un'app basata sulla visione artificiale. Appoggiate il telefono per terra o sul tavolo, vi inquadrate con la fotocamera e lei analizza i vostri movimenti in tempo reale.
2: Se durante lo squat o una posizione di stretching state piegando la schiena in modo sbagliato, l'app ve lo dice subito a voce, correggendo la postura prima che vi facciate male. E per chi vuole una scheda di allenamento personalizzata senza dover studiare schede complicate?
0: Lì entra in gioco la seconda app, Fitbod, che usa lei per calcolare quanto siete riposati, che attrezzi avete in casa, anche solo due bottiglie d'acqua, e quanto tempo volete dedicare all'allenamento.
2: Vi genera un circuito su misura per riattivare il metabolismo, dosando gli sforzi senza farvi venire i crampi il giorno dopo.
0: E per chi vuole fare corpo libero ad alta intensità, ma adattato al proprio livello, c'è la terza chicca, Freeletics AI.
2: Ma pensate che l'AI impara da ogni sessione, cioè se le dite oggi sono troppo stanco per i saltelli, ricalcola l'allenamento al volo puntando tutto su mobilità e tonificazione soft. Ricapitoliamo quindi il nostro kit fitness per la ripartenza post Ferragosto.
0: Zenia, per correggere la postura con la fotocamera. Fitbod, per creare schede personalizzate in base a quello che avete in casa. E Freeletics AI, per allenarsi a corpo libero.
2: L'intelligenza artificiale ci aiuta a prenderci cura del nostro corpo in modo intelligente e senza fare pazzia, eh?
0: Perché rimettersi in forma non deve essere una punizione per quello che abbiamo mangiato, ma un gesto d'amore e di energia verso noi stessi.
2: Sì, dai, ripagate il vostro corpo con un bel respiro, fate un po' di movimento e non vi sentiate in colpa se avete mangiato un po' troppo durante le feste. Fateci sapere sempre cosa ne pensate e fateci sapere soprattutto come fate a smaltire appunto quello che avete mangiato durante le feste all'interno direttamente del social della radio. Per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
0: Ciao!

Far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Questo è un nuovo appuntamento con Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo episodio di questa trasmissione. Ogni tanto, come nella precedente puntata, facciamo dei giri di ricognizione sulla musica del passato, a volte con gli originali, a volte con delle cover, ma quella di oggi è una puntata di grandi novità, di grandi brani in scaletta. Una puntata che scopriremo insieme, ma per esempio il brano che è già partito in sottofondo ci fa già ballare, ci fa già muovere, perché è la versione remix di un brano dello scorso anno degli Scancanensi. Faceva parte del loro ultimo album, si intitola Meltdown. Benvenuti.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Skin e la sua band, che è quella degli Scancanensi, brano che è stato pubblicato in questa versione remix proprio per celebrare il primo anniversario dell'album del 2025. La versione originale è un pezzo ridotto all'essenziale, c'è solamente la voce di Skin e il pianoforte. Questa versione remix la trasforma in una ballata molto più fisica, molto più aperta e sicuramente da ballare, senza però perdere la malinconia del testo. Meltdown erano gli Scancanensi ed ora un artista che ho scoperto proprio in questi giorni, si chiama Nate Amos, in arte This Is Lorelei, e questa è la bellissima Billy Comeback.

0: Shockwave.
1: Billy Come Back da This Is Lorelei, ovvero Nate Amos, attivo dal 2012. Lui arriva dal Vermont ed è anche un produttore affermato perché collabora con una band indie pop che si chiama Water From Your Eyes. Ha pubblicato un paio di album molto interessanti nel 2024, un altro nel 2025 e anche in questo 2026 non dovrebbe lasciarci senza ascoltare altri brani del suo repertorio. Vi porto ora nel mondo magico di un'etichetta che arriva da Pretoria e che si chiama Sub Jungle. Molto spesso vi faccio ascoltare le loro produzioni. Loro sono un po' inglesi, un po' americani, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People con il brano dal titolo Daisy, che fa parte del loro ultimo album dal titolo Under the Rainbow, per questo progetto che si divide tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, guidato da Jay Marlowe. Il tutto si muove sicuramente su sonorità indie pop molto avvolgenti e molto interessanti. Però tornano gli Embrace, formazione importantissima degli anni 90, guidata da Danny McNamara. Hanno fatto un po' la storia del Britpop degli anni 90. Il singolo che introduce il loro nuovo album si intitola Road to Nowhere. Rock Wave, gli Embrace.

un rock da stadio, un brano da canticchiare dal vivo, magari nei prossimi concerti di questa band storica inglese, gli Embrace con Road to Nowhere. Band britannica, come dicevo prima, nata nel 93, che ha pubblicato ad oggi 7 album in carriera, e anche il nuovo vi assicuro che è molto interessante. Lucky Break invece è una cantautrice che arriva da San Francisco, anche se poi è originaria di New York. Dal suo nuovo album che esce per la Fire Records ci fa ascoltare Pictures of Yourself. Lucky Break.

Debutto per un'etichetta decisamente importante come la Fire Records da tanti e tanti anni. Lei è Lucky Black. Made It è il titolo del suo primo album, molto interessante per un artista che durante quest'estate 2026 farà un lungo tour negli Stati Uniti, alcune date insieme all'artista di Nashville, Maisie Owen. Vi porto ora in Germania, esattamente a Norimberga, per un duo che si chiama Nick & June. New Year's Face è un pezzo tratto dal loro ultimissimo album per questa band, per questo duo nato nel 2011.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Allora, loro sono Nick Wolf, ovvero Nick, e Julia Henrich, ovvero sia June. Nick and June con New Year's Face, questo duo indie folk che arriva da Norimberga, mescolano folk contemporaneo con indie pop e un po' anche di dream pop. Molto belle anche le loro voci che si intrecciano, creando delle atmosfere molto molto suggestive. Torniamo negli States con una band importantissima. Sono nati in California, a Los Angeles, nel 1981. Sono guidati ancora dal frontman Sid Griffin. Il pezzo si intitola Four Winters Away. Tornano a Rockaway, The Long Riders.

C'è anche molto folk e molta tradizione popolare nella musica di questa canzone Four Winters Away dai Long Riders. Loro sono stati sempre annoverati nel calderone Paisley Underground, anche se sicuramente avevano un'attitudine più rockeggiante, confermata anche nel loro nuovo album. Loro invece sono nati nel 1978, si chiamano Social Distortion, la band di Mike Ness. Questa è Tonight.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

collaborazione molto particolare tra Brian Fallon, che è il leader dei Gaslight Anthem, e il progetto Flotilla, nato a Los Angeles, che è nota per fare delle pubblicazioni con vari ospiti e vari stili musicali. Il pezzo è del 1976, un classico della band Blue Oyster Cult, qui riletto in una versione molto intimista e atmosferica, una versione molto particolare di questo classico della musica americana. Vi avevo detto che Neil Young sarebbe tornato, in questo caso è insieme a Stills per quanto riguarda questo progetto Stills Young Band del 1976, l'unica uscita discografica di questi due personaggi che sembra non andassero poi molto molto d'accordo. Noi lo riascoltiamo in una versione del cantautore americano Steve Earle, nato in Virginia nel 1955. Long May You Run, per voi qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Steve Earle con questa versione di Long May You Run, attribuito alla Stills Young Band, anche se poi la canzone è stata scritta dal grande Neil Young ed era una canzone dedicata a una sua chitarra del 1948. Lui diceva che tu possa correre a lungo. Un album di cover intitolato Heart of Gold, The Songs of Neil Young, è uscito nel 2025. I proventi sono andati alla Bridge School Orchestra, un'organizzazione che Neil sostiene da tanti e tanti anni. C'erano vari artisti, oltre a Steve, hanno collaborato i Lumineers, Eddie Vedder, Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. Una canzone italiana per un cantautore romano che riprende un classico di Lucio Battisti, Amarsi un po'. Lui è Valerio Billeri e lo ascoltiamo in questa versione registrata dal vivo al Teatro Trastevere di Roma nel marzo 2025. L'originale era del 1977, faceva parte dell'album Io Tu, Noi Tutti, Amarsi un po', da Valerio Billeri.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Amarsi un po' l'abbiamo riascoltata in questa versione di Valerio Billeri, cantautore romano, tra l'altro tifosissimo della Roma, e mi sembra anche giusto, che restituisce la delicatezza dell'originale, però senza tradirne lo spirito del grande Lucio di Mogol, brano che ribadisce anche il legame di Billeri con la canzone d'autore italiana, ripeto, registrata al Teatro Trastevere nel 2025. Ora Blonde Shell ci fa riascoltare un classico dei Talking Heads, si intitola Thank You for Sending Me an Angel, brano d'apertura dell'album del 1978 More Songs About Buildings and Food, una canzone coprodotta da Brian Eno. Blonde Shell.

Blonde Shell, pseudonimo di Sabrina Teitelbaum, artista losangelina che ha esordito come Baum, ha riproposto questa versione molto particolare di un pezzo dei Talking Heads, Thank You for Sending Me an Angel. Il brano è stato inserito in una compilation che celebra il film del 1984 diretto da Jonathan Demme, Stop Making Sense, un film concerto in cui venivano ripresi i pezzi più famosi della band di David Byrne. A quella scaletta avevano partecipato 16 artisti, tra cui Paramore, Caveman, Linda Lindas, i grandiosi The National e molti molti altri. Il pezzo che arriva ora è un brano del 1982, si intitola Let's Go to Bed, che riascoltiamo in questa versione di Broken Beer.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Broken Bear, Let's Go to Bed, questa formazione che arriva da Londra è un duo che è stato paragonato a band come Radiohead, Cranberries, Fleetwood Mac, addirittura Nirvana, ma loro hanno ripreso questo brano del 1982 dei Cure, che a suo tempo ha segnato la svolta pop della band. Era uscito come singolo e poi è stato incluso nella compilation Japanese Whisper e poi in varie raccolte uscite anche successivamente. Questa versione è stata inclusa in una compilation che si intitola Pictures of You, una compilation benefica con artisti di vari paesi da tutto il globo. E a proposito di Londra, la band che arriva ora si chiama London Plain. Loro però sono newyorkesi e sono nati nel 2014. Sono guidati da David Mosey e riprendono un classico del 1984 dei Bronski Beat, un trio synth pop scozzese nato nel 1983 e autore di 3 album. Il brano si intitola Small Town Boy, è famosissimo, e questa versione è stata prodotta da Carlos Dengler, ex componente degli Interpol. Brano molto oscuro, con questa voce molto teatrale di Mosey, con sintetizzatori e chitarre che rompono un po' questa atmosfera molto drammatica. Small Town Boy in questa versione dei London Plain, tutta per voi qui a Rock Wave. Leave in the morning with

Lui è Johnny Marr, l'ex chitarrista degli Smiths, pubblicherà fra non molto il suo nuovo album da solista, uscirà esattamente il 2 ottobre. Vage of Everything è il titolo di questo nuovo lavoro. Spin, questa canzone che conferma un po' il sound di questo bravissimo chitarrista britannico nato a Manchester nel 1963, e mi sarebbe piaciuto ascoltare questa canzone con la voce di Morrissey per ricreare quell'atmosfera magica. Questa invece è una canzone che si intitola Willow. Sono i Blue Irons.

È la versione più malinconica di un pezzo presente nel loro ultimo album dal titolo Demon Slayer. È uscito come singolo in questi giorni per quanto riguarda The Blue Irons, un progetto che si divide a metà tra la Svizzera di Andy Jossi e la California di Gretchen DeVos. Una traccia che conferma la loro grande capacità di creare dei mondi sonori ispirati e molto molto suggestivi. Un po' d'Italia finalmente qui a Rock Wave. Loro sono Chris Orsi and the Slow Smoke, progetto che ha come base la provincia di Treviso. Ci fanno ascoltare questo nuovo singolo dal titolo White Flag.

Chris Horsey and the Slow Smoke con White Flag, la band di Cristiano Secco. Ho avuto la fortuna di vedere Cristiano dal vivo e, come avete avuto modo di ascoltare anche in questa canzone, ha una chitarra veramente magica. Parliamo ora dei Placebo. Hanno ripubblicato a giugno il loro primo album, risuonato interamente in una versione più diretta e più cruda, ovviamente con i due membri storici ancora al comando della formazione. Placebo.

In questa puntata di Rock Wave siamo un po' più rockeggianti del solito, ma d'altra parte è anche giusto così. La trasmissione parla di rock e dobbiamo ovviamente confermare anche questa sigla, anche se molto spesso andiamo su atmosfere molto più acustiche. Placebo con questo pezzo dal titolo Hang to Your IQ, tratto dalla loro riedizione per un album risuonato per l'album d'esordio di tanto e tanto tempo fa per la band di Brian Molko e di Stefan Olsdahl. E a proposito di rock, la band che segue si chiama Metzingers, il pezzo Better Angels. You can-

Loro arrivano da Filadelfia, sono nati nel 2006, hanno pubblicato ad oggi ben 8 album e questo pezzo anticipa il loro nuovo lavoro, si intitola Better Angels. Loro erano The Metzingers. Parliamo ora di un progetto che si chiama Help 2. I proventi vanno a War Child e, vista il precedente che era stato in qualche modo diretto dal grande Brian Eno di molti anni fa, il pezzo si intitola Relive Ready. Loro sono i Big Thief.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Big Thief con Relive Red Eye, band americana nata a Brooklyn nel 2015, guidata dalla frontwoman Adrienne Lenker. Lei arriva da Indianapolis ed è classe 1991. Formazione molto importante che noi presentiamo spesso, ma anche gli album dei componenti di questa formazione, la stessa Adrienne Lenker, ma anche il chitarrista Buck Meek. Siamo in chiusura, amici, lo avete probabilmente capito anche dalla musichetta solita di sottofondo. Vi lascio con una cover di un pezzo degli Smashing Pumpkins ad opera degli australiani Tame Impala. Infatti ad agosto uscirà Sandy Hearts to All My Dearies, è un tributo alla band di Billy Corgan che coinvolgerà anche altri musicisti. Tame Impala naturalmente il progetto di Kevin Parker, nato a Perth in Australia nel 1986. E con questo è tutto, vi mando un abbraccio molto molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ed ora per voi Tame Impala, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

dopo tanti anni guarda ancora qua. Stesso cuore, stessa mente, ma un'altra età. Sempre ferma ad aspettare una telefonata, no, che non sono cambiata.

Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Mamma, perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: bruciare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 5800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.